0: Blasetti è francamente divertente senza perdere le migliori qualità del suo temperamento. Penso che sia l'avvio migliore al film di questa sera.
1: Allora, ho davanti a me la pagina di Wikipedia su Gianluigi Rondi con le sue onorificenze. Ed è una lettura entusiasmante. A parte che era Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e altre onorificenze italiane, ma ne leggo solo alcune, perché andrebbe via tutta la trasmissione. Cavaliere di Isabella la Cattolica, Spagna. Legion d'Onore, Francia. Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Poi ce n'erano un paio molto divertenti. Cavaliere dell'Ordine di Orange Nassau, Paesi Bassi. Ce n'era una finlandese che era bellissima, vediamo se la ritrovo. Vabbè, insomma. Sì, lui aveva, faceva collezione di onorificenze, ci teneva molto. In questo elenco di Wikipedia non c'è l'ordine di Lenin dell'Unione Sovietica, ma a me risulta che l'avesse, anche a te Simone.
2: Credo che l'avesse, ma tanto era la dedizione nel collezionare e indossare ovviamente nel momento giusto, quindi un'arte diplomatica totale, probabilmente un'enciclopedia avrà studiato per indossare quella giusta nel momento giusto, che le teneva gelosamente. Una volta la sua camera da letto era contigua a questo grande salone dove lui lavorava. Dice: vieni, vieni, ti faccio vedere una cosa. E mi porta in questa cassettiera classico, questo settimino credo che si chiami, e aprì questi cassetti uno per volta, come se fosse stato dei cassetti segreti, e dentro era stracolmo di medaglie, onorificenze. E per lui era qualche cosa di evidentemente molto importante. Infatti Fellini, in Ginger e Fred, c'è nel famoso show televisivo di Ginger e Fred l'uomo più decorato d'Italia, che alla maniera di Fellini era lui. Arriva una specie di generalone un po' impettito come un albero di Natale pieno di...
1: Allora, io ci tengo a raccontare una cosa, cerco di essere molto breve. Non ho frequentato moltissimo Rondi a differenza di te, però l'ho visto in azione al Festival di Mosca. Io ero inviato per l'Unità al Festival di Mosca e lui era presidente della giuria, e in concorso c'era intervista di Federico Fellini. E i sovietici, appena arrivammo tutti a Mosca, la delegazione italiana, stavamo sempre un po' tutti assieme, insomma, dissero chiaro e tondo a Rondi che il suo compito era portare Fellini. Loro volevano avere Fellini come ospite. Fellini aveva già vinto il Festival di Mosca molti anni prima con 8 e mezzo. Rondi chiamò Fellini e Fellini gli disse chiaro e tondo che sarebbe venuto solo se vinceva il primo premio. A quel punto partì un lavoro diplomatico di Rondi sugli altri giurati per convincerli a dare il primo premio a Fellini, e Fellini venne. E a me ha fatto molta impressione, devo dire, era l'Unione Sovietica degli anni, oddio che anno sarà stato, intervista di... 83, erano gli anni 80, 80, sì, insomma.
2: 83 se non sbaglio.
1: E comunque uno che in teoria era un avversario politico, poi in realtà non lo era come adesso vedremo, come Rondi veniva trattato dai sovietici come se fosse arrivato il Papa, ecco. O come se fosse arrivato, no, stavo per dire, come se fosse arrivato Berlinguer, no, Enrico Berlinguer sarebbe stato trattato molto peggio dall'Unione Sovietica di allora, dall'Unione... questo per dire che tipo era Gianluigi Rondi, e anche politicamente non era esattamente quello che abbiamo sempre pensato, giusto Simone?
2: È difficile, diciamo, sintetizzare, anche perché poi non sono né un esegeta né un agiografo, evidentemente, sono un testimone che ha avuto la fortuna professionale e umana di frequentarlo molti anni, soprattutto negli ultimi anni. Comunque ricordiamoci che Rondi e le istituzioni del cinema in Italia gli devono tanto, e sottolineerei tanto. Pensiamo per esempio a Leone alla Carriera, è una sua intuizione. La prima bandiera della Cina comunista che viene issata sul Palazzo del Cinema è stata voluta dal direttore della mostra Rondi, e tante altre cose simbolicamente importanti che hanno aperto brecce, oltre alle istituzioni che ha diretto, e lì uno può dire bene, male, questo è un altro discorso. Politicamente lui certamente è andreottiano, questo è noto ed evidente, però in quella politica democristiana di grande capacità di ascolto, di dialogo e di costruzione. Se mi è autoscito, nel senso che è un libro che ho avuto l'onere di pubblicare, 1400 pagine, i diari di Rondi, e lì sarebbe un'altra storia per come sono nati, per come lui li ha, libro che ho avuto l'onere di pubblicare, 1400 pagine, i diari di Rondi, e lì sarebbe un'altra storia per come sono nati, per come lui li voleva fortemente, perché

0: maniera seria e istituzionale. Quindi, e dietro si capisce quegli alambicchi, quell'arte diplomatica e di sapienza del potere, perché certamente Rondi è stato un uomo di potere, ma il potere è un'arte, non è una sciatteria o una cosa narcisistica. E quindi lui sicuramente è stato democristiano nel modo di gestire il potere, nella maniera più alta, lo dico, ma lui è stato uno tra i primi a avere la tessera del PD, del Partito Democratico.
1: E vorrei ricordare che lui è stato partigiano a Roma nel movimento dei cattolici comunisti.
0: Con Adriano Siscini. Mm. Se mi consenti, Alberto, voglio 30 secondi ricordare una volta delle migliaia che andavo a casa sua, era il 25 aprile. Solitamente trovavo la porta aperta e andavo, perché io citofonando, trovo la cameriera e dice: no, il dottore è in balcone, aveva questi piccoli balconi, una bellissima casa, ma non c'era terrazza, erano balconi. Dico, in balcone, strano. E lo trovai che issava la bandiera italiana il giorno del 25 aprile. Questo mi portò a chiedergli tante cose, e quindi lì si aprì per me, che lo vedevo democristiano, chiaramente perché non avevo vissuto quella stagione, mi raccontò quel mondo che non conoscevo, fino a che poi, poco prima di morire, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, gli ha dato ovviamente una onorificenza, forse come uno dei partigiani ancora superstiti.
1: Era giovanissimo, era del 21,
0: sì.
1: Comunque... Beh, giovanissimo, ma già adulto. Insomma.
0: Sì, insomma, un ragazzo già, poi all'epoca forse sì, sì, era più...
2: Un uomo dalle tante sfumature. Mi piace ricordare che i fratelli Taviani, parlandone, dissero una volta che aveva un doppio sguardo, aveva un occhio candido e un occhio un po' luciferino. E questo mi sembra, con tutto il rispetto ovviamente con cui lo dicevano, mi sembra il modo per continuare a descrivere questa personalità che spesso magari è stata rinchiusa in delle facili gabbie, no? Che invece non
0: sì, gli rendono. Per esempio nel necrologio, non so come si chiama, Natalia Aspesi su Repubblica scrisse una pagina straordinaria, perché colpì esattamente nel centro, a mio modo di vedere, perché lei diceva l'arte del, appunto come dicevamo, l'arte del comando. Lui è morto a 94 anni, eppure riusciva a governare e a tessere la tela da un telefono, camminava a fatica, ma riusciva a al telefono a chiamare questi, a metterli tutti d'accordo. Non so quanti riuscirebbero a fare quel tipo di gioco.
1: No, beh, pensando alle istituzioni cinematografiche di oggi, ma non voglio fare nessun tipo di battuta. È da rimpiangere uno come Gianluigi Rondi, lo dico tranquillamente. Andrea da Roma ci ricorda che apparve anche su Topolino, disegnato da Giorgio Cavazzani, nella storia Zio Paperone alla conquista del Leone d'Oro. Ecco, quando uno finisce su Topolino, come anche Vincenzo Mollica, è fatta.
2: È stato anche un uomo di televisione, tante
1: molto,
2: sono
1: sì,
2: le sue presentazioni sulle reti Rai, e quindi possiamo anche ascoltare un altro estratto per ascoltare la sua voce insieme ad Antonioni, con cui c'era un dialogo anche, insomma, anche ben acceso. E sentiamo però questa trasmissione dalla Magnifica Ossessione del 1985.
3: Ma in fondo è vero che siamo tutti ossessionati dal cinema, che per noi è una magnifica ossessione. Ci viviamo in mezzo, ma non oso neanche dirlo, ma da quasi 40 anni. Io dal 47 scrivendo di cinema, facendo critiche. Michelangelo Antonioni, che è il nostro più grande autore del cinema che ci sia in Italia e anche estendendo al panorama mondiale, addirittura dal 42 con un suo celeberrimo documentario che si chiamava Gente del Po, con il quale molti di noi critici abbiamo detto che è cominciato il neorealismo. Mi sembra che se c'è una persona, un autore, una personalità, un poeta che meglio di ogni altro oggi ci possa fare il punto sul cinema, nostra magnifica ossessione oggi, ma sul cinema di domani, sulla vitalità del suo avvenire, è lui, che non soltanto cominciando con il neorealismo, ma poi dopo con i film più difficili dell'incomunicabilità e poi dal bianco e nero al colore.

0: E finalmente, solennemente, conquistandosi l'elettronica, il primo regista che ha guardato al futuro del cinema capendo che cosa poteva essere questa immagine che cambiava. Michelangelo, mi sembra che dico delle cose che sono vere per quello che riguarda la tua carriera. Dove va questo cinema a cui noi ci siamo tanto legati?
1: Aspetta, tranne uno, devo fare una piccola correzione di quello che tu hai detto, cioè che è una magnifica ossessione, hai detto tu. È un'ossessione, è vero, ma non sempre magnifica. A volte è un po' troppo ossessionante, perché se un regista potesse veramente seguire quella che è la linea del proprio pensiero, della propria ispirazione, del proprio bisogno di avventura cinematografica, naturalmente, sarebbe meraviglioso, sarebbe veramente magnifica questa ossessione. Viceversa, noi siamo frenati da quelle che sono le nostre possibilità contingenti e da quelle che sono anche le invenzioni che ci viene consentito di avere, l'intuizione che ci viene consentito di avere, nel senso che molte volte proprio il nostro correre dietro al quotidiano limita la possibilità che avremmo di esprimerci in un modo molto più fantasioso, molto più ricco e molto più anche importante, come possono fare invece gli americani.

0: Musica dal clan dei siciliani, sempre di Ennio Morricone, uno degli amori musicali di Gianluigi Rondi, ma adesso siamo pronti a voltare pagina. Parlavamo di Venezia e sul palco del Palazzo del Cinema ci sono stati i nostri prossimi ospiti, perché con i Figli della Scimmia abbiamo visto Tommaso Landucci. Benvenuto Tommaso, Hollywood Party.
1: Buonasera.
0: Ciao,
1: Tommaso.
0: Buonasera e subito dopo Riccardo Scamarcio,
1: premiato come miglior attore.
0: Miglior attore, ciao, e miglior Riccardo. Sceneggiatura nella sezione Orizzonte. Ciao a entrambi, bentornati a Hollywood Party.
2: Grazie.
0: Film è in sala con Medusa dal 17 settembre. E partiamo con Tommaso Landucci. È una storia, quella dei Figli della Scimmia, in cui si sottraggono molte parole. È la storia di Dario, interpretato appunto da Riccardo Scamarcio, che è il papà di un bambino con una grave disabilità fisica, ma è anche un fratello di Fausto Russolesi, è un compagno, è un figlio a sua volta, e tutto ruota in un inverno piemontese, tutto ruota attorno alla vita di questo giovane uomo che dentro c'ha delle cose da risolvere, probabilmente. Come è nato questo personaggio, a cui poi chiederemo anche a Riccardo Scamarcio di dirci qualcosa?
2: Ma penso che sia nato un po' dalla mia ansia, al tempo in cui cominciamo a scrivere con Damiano Fenfert la sceneggiatura, l'ansia di diventare genitore, perché io ora ho una figlia di 15 mesi, un altro in arrivo, e quando abbiamo cominciato a scrivere probabilmente già nutrivo con mia moglie il desiderio di diventare padre, e avevo un po' appunto di ansia da prestazione, venendo anche da una famiglia dove sono stato molto coccolato, dove il ruolo di figlio mi è riuscito e dove sono stato appunto un po' anche viziato. Mi sono forse inconsciamente domandato se sarei stato in grado di fare il passaggio anch'io, no? Da figlio a padre.
1: E questo è molto interessante, anche alla luce del fatto che sì, ci sono tanti film sul difficile mestiere di padre, e qui chiamo in causa Riccardo Scamarcio, non senza fargli complimenti per questa interpretazione veramente notevole. Però questo, Riccardo, è un film sul difficile mestiere di zio, in realtà, no?
3: Beh, sì, diciamo che è un po' l'educazione sentimentale di un padre che si ritrova a non essere in grado di decifrare i suoi sentimenti e che ha appunto una situazione complessa con questo bambino che ama suo figlio, che però verte in una condizione, diciamo, di disabilità grave.
0: Ricordiamo che Enrico è interpretato da Andrea Aggio.
3: Esatto, Andrea Aggio, che è un bambino che ha anche lui a sua volta veramente una condizione di questo tipo, però cognitivamente un fenomeno, perché è un ragazzo, un ragazzino veramente che ha fatto questo film con un'energia e una tenacia veramente incredibile. E poi questo padre, però, chiaramente che ha dei comportamenti un po' forse adolescenziali, e che a un certo punto si ossessiona con suo nipote, che ha la stessa età di mio figlio, e che però, diciamo, con il quale può fare le cose tipo fargli provare il trial, quindi motocross, che cose che con suo figlio ovviamente non potrebbe fare. Per cui è un film che riesce in maniera, secondo me, piuttosto precisa e riuscita, proprio appunto riesce a mettere in piedi una dinamica in cui, diciamo, i dialoghi sono un po' la punteggiatura delle cose che i personaggi non hanno il coraggio di dirsi.
0: Esatto, e Tommaso Landucci, può anche essere che questo tipo di rapporto all'interno delle famiglie non sia per forza fatto di confidenza. A volte essere fratelli non vuol dire riuscirsi a dire bene le cose, a volte comprare dei pannolini può non essere facile, o può nascondere delle tensioni che ci sono dentro. Anche questo è stato un lavoro di sceneggiatura su cui vorremmo
2: sentire. Sì, ti ringrazio Erika, perché appunto la sceneggiatura, che poi è quello che credo abbia, diciamo, che è piaciuto a me, che è piaciuto a Damiano, che è piaciuto alla produzione, che è piaciuto anche a Riccardo quando l'ha letta la prima volta, è che non si basa tanto su dei punti di plot, ma cerca l'emozione nel quotidiano, no? Cerca l'emozione appunto nel comprare pannolini o nel cucinare una pasta asciutta la notte. E quindi questa quotidianità, questo ordinario è stato per noi diciamo il faro da seguire sia nella fase di scrittura che poi nella fase di messa in scena, perché anche nella fase poi di produzione, poi questa quando si è dovuto tradurre lo script in una forma filmica, abbiamo dato tanta attenzione a questa quotidianità.
1: Ascoltiamo una scena dai Figli della scimmia di Tommaso Landucci.
4: La prima è in giù, tutte le altre sono in su. Questo è il gas, lo conosci? Questa è la frizione. Mm-hmm. Lo schiacci, la lasci dolcemente, gli dai un filo di gas.
5: Ok.
4: È chiaro?
5: Sì.
4: Bene. Vai, metti in moto, un bel colpo secco. Perfetto, lascia, lascia, perfetto. Bravissimo. Metti la prima. Metti la prima. Metti la marcia. Vai, piano piano, piano. Vai, sali su, sulle pedaline. Bravo, vai, bravo. Bravo, eh. Vai. Oh, eh, bravissimo. Vai così, vai.
6: Adesso tornano, Harry.
1: Ecco, questo era il momento in cui il personaggio di Dario appunto cerca di insegnare al nipote ad andare sulla moto da trial, che non è una cosa facilissima. Oh, Riccardo Scamarcio, ho una domanda seria e una stupida.
3: Vai pure.
1: Quella stupida te la faccio subito, basta un sì o un no. Sapevi già andare sulla moto da trial?
3: Da trial no, però ho fatto motocross da ragazzino.
1: Ah beh, quindi ok, perfetto.
3: Sì, un po' di confidenza con le moto ce l'avevo.
1: Bene.
3: Però diciamo è andato tutto bene durante le riprese, ho fatto un po' di prove prima e poi alla fine, quando a un certo punto avevamo finito, il tipo che ci assisteva con le moto mi ha detto: vabbè, ti porto a posto la moto. Dico, no, ma ci penso io, ho fatto, sai, lo splendido. Ho fatto un'ultima sgommata, ho preso una buca, una botta e mi sono bloccato con la schiena.
1: Però le riprese erano finite, per fortuna.
3: Le riprese erano finite, sì.
1: Meno
3: sì,
1: male.
7: Poi, infatti, sì. Ma poi infatti ha fatto una risonanza all'interno del film.
1: Sì, è vero.
3: Invece la schiena mi sono bloccato veramente.
1: Invece la domanda seria o che vorrebbe essere seria, tu fai un lavoro straordinario nel film, è tutto un lavoro a togliere rispetto a quelli che possono essere i vezzi, no, non tuoi, ma degli attori in genere. Raccontaci un po' come hai lavorato, come sei entrato dentro questo personaggio.
3: Ma guarda, questa attitudine a togliere, che mi piace che tu hai colto, e quindi mi piace che usi anche questo modo di descriverla, era in primis intanto suggerita in maniera molto precisa dal copione, e poi io diciamo ho trovato una tale vicinanza con il fatto che il film, per raccontare la difficoltà emotiva del personaggio, aggiungesse dei dettagli, degli atteggiamenti, tipo il fatto che appunto faccio delle battute o che ho un atteggiamento vitalistico proprio, come un'energia in avanti. Ecco, io ho aderito a costruire il personaggio al contrario, no? Come se appunto questi elementi, che sono in antitesi con il suo stato emotivo, potessero da qualche parte invece proprio aumentare questo senso in chi guarda questo personaggio di tenerezza, ecco, di compassione, perché capiamo che lui non è consapevole. E vi sembrerà assurdo, io ho letto il copione la prima volta, me ne sono innamorato, e poi prima di cominciare le riprese ho detto a Tommaso: guarda Tommaso, io sto sentendo come il bisogno di non rileggere il copione e di così cominciare a girare un po' al buio. Anche se mi ricordavo tutto quanto, però è stata una sorta di e mai come in questo caso, come dire, mentre facevamo il film tornavo a casa e guardavo il personaggio che stavo costruendo, quasi provando anche un senso di compassione, ecco, di tenerezza nei confronti di quest'uomo.
0: Mi associo alla sensazione di tenerezza, sì.
1: Bello, sì, sì.
0: Abbiamo
2: questa cosa sì? di non aver detto il film, me l'ha detto il giorno delle riprese,
1: ecco. E tu sei svenuto. No.
2: Questo desiderio di non leggere me l'ha detto il giorno prima o il giorno stesso di cominciare le riprese.
1: Vabbè, ma anche Marlon Brando non studiava il copione, dai. Voi siete in tournée, giusto? Dove siete stasera? Così magari qualcuno può venirvi a vedere.
3: Io sono in tournée perché sono un lavoratore indefesso, mentre Tommaso, dove stai? Tu stai a casa, lui sta a casa. Io invece sono a Montescaglioso. A Montescaglioso,
1: vicino a Matera.
3: Nella Basilicata profonda.
1: Bello.
3: E siamo a Montescaglioso e poi stasera andiamo a Matera. Invece domani andiamo a Bari, al Cinema Galleria, e poi continuiamo facendo le Marche. Torniamo su a Milano, insomma, un bel giro.
1: Bello, bello. Vabbè, Landucci ha una figlia.
2: A Milano vengo anch'io. A Milano vengo anch'io, grazie Alberto che stavi dicendo che ho una figlia piccola.
1: Sì, dai, Landucci è un padre di famiglia, sì. Dai.
3: Padre di famiglia, pure io ho una figlia, sì. Però nonostante questo, diciamo, mia figlia ha 6 anni, dai. Lo perdoniamo. Comunque sto venendo a Milano, Landucci, stai molto attento perché è una minaccia.
2: A Milano ci sarò anch'io.
1: Sì, sì. Perché Milano è comoda, sì, infatti.
7: Freccia rossa.
1: Freccia rossa si arriva, sì. Ragazzi,
2: io vivo a Milano.
1: Ah, tu vivi a Milano.
2: Io vivo a Milano, quindi verrò in bicicletta a presenziare con Riccardo. Volevo solo dire che è stato molto emozionante sentire la tua voce, se da del tuo Alberto.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Commentare la scena, perché io mi metto sempre a Hollywood Party quando vado a correre.
1: Beh,
2: e quindi sentire la tua voce che commenta il nostro film è stato molto bello.
1: Beh, grazie da parte di tutta la banda, naturalmente, perché
3: grazie ragazzi, anche da parte mia. Alberto, siete fantastici,
1: grazie, troppo buoni,
2: grazie Erika.
1: Complimenti ancora, grazie. I figli della scimmia al cinema.
7: Ma quanti complimenti avete, siete dei divi della radio, dottoressa Favaro, dottor
1: Crespi, dei divani siamo,
7: ma veramente dei divi. Ma che faccio, vi dico chi ha fatto la trasmissione, che voi non lo sapete senza,
1: io non lo so, non ne ho la minima.
7: Francesca Levi, Maddalena Nisci, Mirko Buonomo, Alessandro Boschi, Simone Casavecchia, grazie di essere stato ospite di questi signori, Maria Lucia Monticelli, Riccardo Scamarcio, Tommaso Landucci, poi c'era Effisio Mula, c'era Alberto Crespi, Erika Favaro,
1: che tornano anche domani,
7: sì. A voi domani ci siete,
1: ci siamo, se vuol venire anche
7: le repliche.
1: No, niente repliche, niente repliche.
5: Di notte ci sono le repliche,
1: forse era talmente bella quella di oggi che domani la replichiamo.
7: La notte sicuramente, però domani siete qua,
1: c'era anche Claudio De Pasquale, non so cosa abbia fatto, ma c'era
7: quello, lo ignoro.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Antonio Lotti. Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Allegro moderato, adagio allegro. Ensemble Zefiro.

Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro. Franz Schubert. Di Forelle. Lied per voce e pianoforte, opera 32, di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Di Forelle, Lied per voce e pianoforte opera 32 di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.

0: di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio secondo in re maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai 5 divertimenti K439B. Allegro, larghetto, minuetto e trio, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore. Nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Joseph Haydn. Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

0: di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.
1: Giovanni Stefani, canzonette per voce e basso continuo. Dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. O begli occhi o belle chiome, la mia gloria amorosa, pargoletta che non sai, e viver e morire, bella mia questo mio core. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Giovanni Stefani avete ascoltato canzonette per voce e basso continuo, dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2. Allegro, allegretto, presto. Pianista Andrea Lucchesini.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2. Pianista Andrea Lucchesini.
1: Jacques Ibert, La ballade de la Géole de Redin. Poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham-König.

0: di Jacques Ibert. Avete ascoltato La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham König.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Allegro aperto. Cadenza di Sulima Stravinsky, andante un poco adagio, rondò allegro, cadenza di Mozart. Geneva Cana Mason, pianoforte, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Geneva Cana Mason, pianoforte. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.
1: Alfred Schnittke, sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Senza tempo, allegro, largo, allegro, lento. Raphael Wolfisch, violoncello, e John York, pianoforte.

Di Alfred Schnittke abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Raphael Wolfisch, violoncello. John York, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gabriel Fauré, quartetto per pianoforte e archi, in sol minore, opera 45. Allegro molto moderato, allegro molto, adagio non troppo, allegro molto. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello,

0: di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto per pianoforte e archi in sol minore, opera 45. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, che si titoli del notiziario di Anchisebia, 24 di settembre. Il Champ Pedagogic da sfora pubblicazioni importanti. Telle scuole sautes di Gardena, te chi sdis le venu da fora un liber nef, un liber per duci che non resona ammonia Gardena. Una lettera aperta per Miuramench, per Corriere Seferate della provincia, l'attivista dell'ambiente Moritz Holzinger, domana mudazioni per il trasporto pubblico locale. Intervento per istuda fec de colle de Fodome in giorno domesdite, il Bellunese, Piovisa a Rucavà, le Rotfora e Maior Medefec. Te selva e i carabinieres dat dant un el de turiste todesche che ha robate in supermercato. Un evento di confronto in laboratorio con protagonisti la dinsa ad una persona di altre mendranze della teglia che steste fassa per l'urer e per viver, che serve a metuasir domanda sera a te Museo Ladin. A Pozza le venu portadante testimonianze de volontariato dal Perù d'aperte de Zogn Fassegni, il trattato de botanica e linguistica Flora de Fassa e finalista al Pest Nationale Città de Busan, e libro scritto da Alberto Chiocchetti e Inversiori per l'Unione di Ladins de Fassa, con la collaborazione di Marco De Thomas, le anteri 10 mioras selezionate la categoria Saggi. La premiazione sarà il 26 di settembre dell'Aula Magna della Università Lidia de Busan, con entrata Lidia. Insino a mezzo novembre le da vederte la Hofburg Parsenone una mostra personella dell'artista de Ortisei Hermann Josef Rungaldir. Testua del Castel de Tort, il Museum Ladina San Martin, presenta Samuel de Bon in snezzo prum roman dal titolo Anterlum, dat fora dall'Union di Ladins Valbadia. L'appuntamento è per le 6 da sera in Estavella se crucerà della Cornis Musicala. E fino ai 3 di ottobre va in ante il Festival di Sons della Dolomites, la manifestazione Samont, con la direzione di Mauro Brunello. Chislera i titoli e venion alla Neves, intervento per i studafec de Colle Fodom, angern domesdì.
2: In ihr Domis de Estuda füg de Col Santa Lice de Fodom Internews por de Studen med de füg rot fora sul confin d'anter Col e Fodom tla localité Rucavate Bosch. Les flammes sa de schlarie fora contra il santer abité de la frazion de l'Arzonei. La gauja avisa ciudica le rot fora al med de füg e ciamo da schlarina sa dit Estuda füg. Internews el indutze por je 30 omi d'anter Estuda füg professionai da Egort e volontars da Col e Fodom mo le incenucer de njol por daide de studi les flammes. Sura nöta ist da füg fat sorvisch de sura verda, ciò di caleccia moda bordigung. In la strada statala d'antar Rucavà e Cernadoi e nuda sarada ciò di cale prigo o di cal brodoraje peres. Ma la situazione sa in sota control ne sa la scelta va ist da füg e de gün ne sa fat me. Na serie de arrobaries ten supermarchete salva sa schlüdge cun na plüra por dui turist dai pais tudas un al de 72 ani en nara de 67 ani nus denuncia alla procura de la Repubblica de Balzan. Il titolar de la botaga a cardei carabiniers d'anda valdis ca spabi nei dui turist atira sun la bota cialda cancai salbi tut marchanzia por un valur de se por je 40 euro. I dui turist a atira de zuruc ci cae sa tut. Dire, do la denuncia del titolare ai carabiniers chamò in resci in ant e a esaminé les images tutte ceux dalle camere de suraverda del supermarché. E dai lo il mio allum che i due turisti belle state bottega e disdenant e ince dai lo sai tut produce per un valore complessivo de 160 euro. All'insegnù de slarie fora les in resci de la struttura o la che i due todas ste sura nüt più avisa a cianacciai. Trattang la perquisizione della ciamena il mio caffè sequestre alimentare per un valore di 400 euro. Na pert la marchanzia nuda conduta da reverse del supermercato salva, tratt anche d'altri produce chamot il possesso delle forze dell'ordine, pur capi da la caienius a roba. I carabiniers ha fat trattant un appello ai marciadanci e commercianci da cardeatir al numero d'emergenza 112 situazioni del sospet, la colorazione d'antar forze dell'ordine e commercianci l'adoranza del sistema del suraverda video consent da due sgruppate in maniera asvelta situazioni di arrobada in cui i carabinieri.
1: Una lettera aperta per Miuramensch, per la Corriera Seferatas della provincia, l'attivista dell'ambiente Moritz Holzinger domana mudazioni per il trasporto pubblico locale.
2: Tena la strada aperta all'assessore per la mobilità Daniel Alfreider fece Moritz Holzinger 14 proposte o giranze di come migliorare o mudare il trasporto pubblico locale del Sud Tirol. Queste giranze sono Holzinger ne venia dalla scrivania ma dalla Cina. D'antrater fece Holzinger la proposta di mesi pubblici di ban per 12 cal per 5 anni alla lunga. Finanzie potesse cagni con la quota di soggiornanza de 2 euro a gest e a nüt, arata l'attivist. Dantar les 14 propostes il spoincheng miorament pro annunzies e incündades de ferates e corrieres. Moinchen a giranza provocanta alla politica, al damana che i responsabili politics sanuzaies un mais alan ma di mesi publics lasciang l'auto de garage. Alla parola scri Holzinger, chi che tol decisions sun ferates e corrieres desgi cun la ferata e la corriera. Les proposte o giranze che Moritz Holzinger a laure fora e daudai pubblicamanter e eda ciafè sun la plata web www.forderungen.it chi lo cui l'attivist in cedum firmes calos poti surande all'assessur competent de november.
3: I carabinieri da Pursnua ad una la verda de finanza de dant un camionist e la fitta ding de una pompa dal benzin pur il sospet de una trapularia. Ai desa vai maladure certes pur il benzin, ad and na dita che laurat il settur della gran distribuzione alimentare. Il chauffeur del camion de dante desa vai tutte le certes fora da cabinas de mesi aziendai parcat il depo della dita. Al despo vai porte le certes al gestur da pompa dal benzin, che despo avai simulè la vai charriete diesel e ince produce pur il trattamento i motors. Operazioni simulate, ma che non si può mettere sul conto della ditta alimentare, che ha avuto un danno di 20.000 euro. Le signore Scide non ne hanno scritto giù. Mui due aide avevano partito le somme incassate illegalmente al caso del sospetto. Aie indaga e pure i due aive la presunzione di innocenza.
2: Cina e 3 de novembre, po studentes e studenti da manedo stipendiums, da manedo pon online tres il portal My Civis, da in giunte l'ince la eve, ciò di che la somma del stipendium de pandal davagn e la vai de la famiglia. Preudu il calvagnes paie fora il stipendium spo anter il 31 de merz l'an che vagn.
3: I carabinieri da Balzan ha arrestato in alda fora di cacca un precedente di polizia. Abbinete cite con ben 9 kg di hashish. Le forze dell'ordinato controllo sulla piazza Gries della città di Tlödl Lal, su una roda di Gran Balur, ciò che è scritto in comunicato. La droga sequestrata è stata analizzata da un laboratorio specializzato. I carabinieri si hanno sequestrato l'al smartphone e la roda, dal valor di 6.000 euro circa, pur controllare la nuda rubata, l'al nuda sareia.
1: Domani vendere, il 25 de settembre, per via da mese alle 7 da sera, venne a agire un evento di confronto in laboratorio con protagonisti ladins ad una persona di d'altra mendranza della teglia che steste fassa per vivere e per lurer. A fare speciale alla bineda il musicist Alessandro Castriotta Skandenberg, che porta dant chantis arberes e l'engaz veior degli albanesi della teglia. Un viaggio musicale tras il patrimonio culturale di questa comunanza della Calabria. L'evento era la partecipazione di gente arberese che vive Fassa e fa parte del programma sperimentale dell'Istituto Mason di Fassegn, dall'inom Identité des Adum, per valorizzare il confronto identitario e linguistico anter de più culture. Questa bineda velince sossedere il sentimento di parte nuda per la sopravvivenza dei lingaggi mendres in eve sentadins che da spes a incefies che tolperta alla scuola ladina vel crescere ad un sotto al sen del rispetto. La sera parveit un momento de debattit, laboratorie e confronte sulla tradizione musicale la chanties populares ad un con altra comunità des che vivte fassa. Appuntamento des che dite domani 25 settembre da mezza alle snef da sera del Museo Ladin a Saint-Jean. Il champ pedagogic des fora publicazions importantes della scuola sautes de Gardena te chisdis le venu dat fora un liber nef, un liber per duchi che no resona a mo nia Gardena.
4: Perché stando a scuola, alla scuola autista gradina che ratten di Bernouf dal titolo Matman, datore dal Champ Pedagogic, dell'intendenza e cultura ladina. De più ne sconta Sofia Stuflester, maestra che laura il Champ Pedagogic.
5: Le proprie troppe scolees che vanno da altri luoghi, da Castello, da altre valedes, della scuola autista gradina e che musa saman anche imparare gradina, sono proprio le troppe scolees che vanno da altri stati, dal Perù, dall'Albania, in Cinant, da nostra scuola e che musa pon imparare ladin o possa imparare ladin e perché il favole de Bujang de Strumanc per imparare questa rosneda in Cila io ne faccio libero matman non libero proprio per imparare ladin da nul l'in libero con la che possa imparare anche con un ceris de l'or per italian, tudesc e inglese fat con il modello Viva e lì il pro videos, lì il materiale interattivo per poter imparare la lingua in maniera piacevole.
4: Libri pensano anche tutto per scuole e la scuola autos.
5: Ma lì non c'è pensato per scuole che vanno da altri stati, la scuola elementare, quarta, quinta o in Amazana e che possono anche imparare la lingua con questo strumento.
4: Natural de fel libre interessant que fe jouer d'un pareil la rougeneda.
5: Li pratiquement un système où la lecture se structure de sa mode à quel premier for un input par vester qui pensiere spralauch, pona par de chede la connaissance skinsabel, poi il na fase informativa da lovan il laura ora exercices un conde kasta information sia la fin van il ma fa na reflexion. Donc il tel parcours par une lecture in passe un pareil con de blotch videos con fatto con giovani e giovani di Java e gli erati in strumento scelto di garata una bella grafica fatta anche in una maniera scelta inclusiva il vanto autito c'è d'altra rugnedas gli è praticamente un insegnamento sensibile alla rugnedas che vuol dire che hai potuto scritto anche le parole per urdu o per spagnolo in una colonna aperta no? Per imparare parole nuove e una grafica scelta inclusiva con gente con handicap, con persone del stuolo rode, sincinante.
4: Libri unifat a una moda che possa imparare da soi, senza maestri, più persone all'Europea per questo progetto.
5: Kes lieber je unias letres na kung laurazion u la kla laurapea Maria Kostner, Ilaria Noci, la professora Barbara D'Annunzio i Marion Peraton rapofat na bella grafica.
4: Nazadit Sofia Stuflesser. Prontant je kes lieber unia ora per gredaina, ma nul ran che fena version per la Valbadia. Audio Maria Kostner, la direttora del Champ Pedagogic, dell'intendenza e cultura ladina.
6: Un bel fa la traduzione, sembra che non siamo a fare l'impaginazione, lì anche da c'è a Jacqueline Band, bo mira sul look d'ortigei di Gardaina, ma non siamo a c'è da modere il pertes a una moda che è realisticamente anche ambientata la Valbadia. E questo è un lavoro perché non siamo a l'oste e un po' la studiare.
4: Un projekt important, fats senza weide masra speises.
6: Un po' dudut fe senza musai ma da mande schaldi saura pro. La grafica io ne da fatta internamente tutto il concept un l'aurora internamente i bona musi anche dica una fortuna che pudung propi anche l'aurecung personas del champ pedagogic de na gran qualità i che sa cicli de Bujang e cicli de Bujang anche de Porteite e perché sono stai buoni da fare che schlauch senza gran speise saura pro.
4: Per il Dauni e l'Udunanz modo e perzt l'Ibernuf mit Mang, che è prontant meda garat per la scuola.
1: In Cina mezz novembre le da vederte la Hofburg a Parsenone una mostra personella dell'artista de Ortisei Hermann Josef Rungaldier.
7: La figura umana, la persona de si situazions de frantes la vita y al centre de l'ert de Hermann Josef Rungaldier, un king a mitz nuamber y en a selección de si laures daudait la Hofburga per senon.
8: Ek se mostra je bel im programma bel plut adjut, bel je bel doyani. Mi kank je uduk si je lokai, mal sapu damat bel apudei matroratlo.
7: Linies samples, formes stilisedes e essenzielles, stamanda da kikti cialatamp i gneda pergitet in dialog. Dialog i ancel titul tuna la majra opres metudes orat la Hofburg.
8: Mim salbel a fem puder ricerca e con sta scippa che è satinirta il ganz interessante, jac da una pertvejung un lauch schiller evang cialeda dovia, poi vejung autramantr.
7: idea de Zanni, un modello per rendere la terza dimensione, dunque comincia a ciplè, realizzare una scultura e un processo.
8: Mi sembra che a Cialè de cri la sostanziale della persona. Lascia de mezzo tutta la muscola, tutta la naturalismo e cella de crie il geist la persona, ci clie de dit.
7: Tam valguni da Silaurus tematisea Hermann Josef Rungaldir la pertes scures la esistanza umana, la seva curcna de lang de zirma o tapasa doi metri e dedicheda alla gente de Gaza.
8: Mostra in pure la tension qui è la persona e anche la vieres, il pati e anche eventuell la speranza qui è dal do, no? De modetzec.
7: Focus di Laurus Matujora di Salamanca autita la Hofburg e la natura, e pu la persona perte la natura, la natura che blazza energia positiva e ispirazione.
8: Perché vedi già anche su un bosco, ma a c'è a binezze che da trai a bin un tel pitla robes, tel pitla formes, roba che ti danni achta, ma più genau, senti c'è la più genau, poi vai c'è un monument che e io lo ho messo anche ti devi in questa piccola roba e c'è lì un grandi di Madrid mi sentimento.
7: Hermann Josef Rungaldir wie viel Laura Urtigelli e Stadtschule de Markus Valazza dal 1970 in Karl vor in Amateur hat mostras la taglia i ora de ca. Si mostrat la Hofburg a Persnung resta da un king a mezz nuamber.
1: Flora de Fassa è finalista al Peste Nazionale Città de Busan. Il libro scritto da Alberto Chiocchetti e Nives Iori per l'Unione di Ladins de Fassa, con la collaborazione di Marco De Thomas, le anteri 10 ore selezionate la categoria Saggi. La premiazione la sarà il 26 settembre nell'Aula Magna della Università Ledia de Busan, con entrata Ledia. Una bella soddisfazione per il trattato di botanica, ma anche di tradizione e cultura, dat fora il mese di mede che sta dall'Unione di Ladins de Fassa. Questa pubblicazione, che mette a dum ince botanica e linguistica, ha avuto un successo ravvia la previsions, tant che la copia della prima edizione le si è finita e le do a venire programmata una pluma restampa. A pede chiesti di spassare la comunicazione che Flora de Fassa si avadagna in post ante i finalisti del Peste Nazionale Città de Busan, averta opera stellengaz italian, tedesche e ladin. Un riconoscimento importante, asa che per il Peste le ruaite passa 200 proponete da tutta la teglia e ince da fora via. La giuria videda da Raffaella De Rosa a stima meritegol der la ces anteri miora svint. Dies iete la sezione dedicata ai romans e dies te che la dedicata ai saggi, o la che trona puntine liber de botanica dell'Union di Ladins de Fassa. Ince la pubblicazione dell'Istituto Culturale Ladin de Fassa su Franz D'Antone Pascalina tot perta che sconcors, ma la resta da fora dalla strenta resa dei finalisti. A pedacheste che sdisle il festival Orizzonti Culturali, lo che le 34 events te 3 dis. Domanda le sindome sdite il Center Trevi de Busan, della biblioteca Claudia Augusta, Susi Rottonara resonerà delle esendas dolomitanes e de mitologia ladina. Il coordinatore del festival, le Matteo Azzolini Poggioli, un giovane studente da Moena, che edò a se laureare in economia e gestione aziendale all'Università di Trent con una tesi che ha per argomento a Pontin Kest Event, Orizzonti Culturali. E a Pozza le venu portadante testimonianze de volontariat tal Perù. Le speciel e le am interfassa il Perù, il gruppo missionario Freina de Mezzo Mato Grosso ha metto asir una sera de confronto sulle esperienze de volontariat tal Perù e più avvisa te tra i ceses. Questa Amazons le se ponte de riferimento per piccoli malè e desaboi, vel caut abbandonè per meres e per zent telastentes. Daniela Salvaterra, infermiera professionella, ha contato che spercorso che va in ante da chi ne segni, cresciute gra alla buona man della gente della regione, de professionisti e de volontadives vel guin de fassa, chi è stac a lo ince per meis e chi alla sa a lo el cher, desche Sofia Lastei, Anna e Lorenzo De Luca. Audion la volontadiva Sofia Lastei.
9: Stasera sono nel Perù, però sarò al Dude la casa, casa Madre Teresa e le altre due case associate di Zon, o la che vive Beach e persone con difficoltà di vario genere, disabilità e altri tipi di problemi. Un posto là che le segur un po' spiende amore e contentezza, ecco.
1: Sofia, che esperienza hai avuto? Con tanto che ti è stata via da Dedut, e che tu fai?
9: Io sono stata di mezzo, 2 mesi e mezzo, sono puntata via da dicembre fino a marzo e vivo a Lop, dei DAE, fase Dedut. Io sono medico dell'Urier, però fasence di altre, dipende da tutta la casa. Stasi con i Bec, se l'era di Besene, così nae, donc ho fatto in ceprari canederli. E fa mingol de dut, ma sarà dut fat che può de per dar una mano a chi chiede più aide a Besen, ecco.
1: Che situazione che ti ha struato?
9: Le nautere ambien, però, muie de aute me sarei ad essere a casa, perché chi ha più de Besen le segura amore, perché no duc chi beci abu la fortuna che ho noi de era amore per tutta la sua vita. E donca le proprio che il sentire la vesinanza delle persone che per dar una mano e che velge dar del ben, che è più che dut. E do le persone desche noi, persone che se vel ben anter de ich, che ha besen desiar, bec che vel crescer, zira scola, ziare, fare esperienze. Donca sì, seguri ha più besen che noi, se on, noi siamo i più fortunè. Ecco, una roba che imparalo.
1: Le organizzazioni che deida?
9: Le più organizzazioni, beh, l'organizzazione della CHAS che tol il sud da Mench dall'Italia, chiaramente, do delle operazioni Mato Grosso che la DEIDA la fa se l'organizza dei campi dell'Urier, per esempio, Stroz per il Trentino e per altre regioni, e do la mana a tutto quel che ven su e le mana alle missioni, tra cui la nostra, che è la della nostra CHAS.
1: Tu dici che medico, volesse stesire a mo' la via di Dar?
9: Sì, sì, io spero, se tutto va bene, che vai a De Oril, de che stanno. Un'altra volta, non vai dell'ora. Sì, sì.
1: La Cesa Madre Teresa preferisce un ambiente di protezione, di amor, lo che i piccoli e i tosici pelinci sviluppersi a capacitedes. In tutte le setrei la struttura con la Cesa Santa Rita, per elles con difficoltades o vittime di violenza, e amò la Cesa San Giuseppe Cottolengo riservata per iei, audion alla volontà diva Anna De Luca.
10: Io sono stata via 3 volte in dut, sono stata via la prima volta a 4 mesi, la seconda è stata al 12° mese, quindi un anno praticamente, e adesso sono appena ruada de me, alla fine de me, sono stata via 1 mese e mezzo. Io da poco voglio dire che sono stata molto contenta perché sono al dut adesso, l'ultima volta che sono stata là, io di sempre, cioè, è stata proprio una magia, no? Cioè, tantissime persone le chiò, bussà al mio us e le veniva, le mi diceva dai, allora hai pissà che pensiero per te o con il pec che te posso darti, dai, che schiò perché tu potessi dirlo e lasciare un sen, no? Quindi io duci segni o comunque gesti che fate per la casa, per i popi, io gli faccio ince, appunto grazie a duci di damage che mi veniu dat dalle persone proprio de chio.
1: Voi l'urade, tu e Sofia, l'urade coi beach solo al dut, o ince con la gente grana o la gente tacco che lei?
10: Allora io mi sono concentrata sui beach, quindi proprio le robe basilari, portarli a scuola, io sia ogni dia portarli a scuola, sia ai tor, sia al mercato, proprio la vita casalinga, e do appunto mi concentrai insieme a un'altra signora, la Bonora, sulla scuola ince dei beach particolari, quindi te casa di Daniela le tantissime sale apposta, divide apposta per i beach con le so varie disabilità, e da po' alla cosina, gli animali, all'ort.
1: Chi che ti ha dato a te questa esperienza? Tu vesi in do de return, le cieche che magari notastro a chio, che tu trovi la via?
10: Sì, allora io voglio dire andò via, sono usato che programma il mio ritorno del 2027, lo e trova tanta autenticità che chi ho per la vita frenetica che le non si trova, le è difficile trovare, e c'è, chi ho tutte concentre muie sull'apparenza, su quel che t'as, sulla tua vita che tu cogni far sempre di più, invece lo tu te rende proprio conto che per tanto che le da far, tu fas che tu pesi. stesso, quindi alla fine della giornata che ti hai fatto 100, 200, 300 scontent comunque.
1: Tutte sadum la tre cese fes una gran famiglia, le debesende trop, dai besegne sanitarie e educative alla presenza coi piccoli, a IERC per la riabilitazione e alla medesines. E fin ai 3 di ottobre va in ante il Festival di Sons della Dolomites, la manifestazione Samont sotto la direzione di Mauro Brunello. Ai 27 settembre allo dal Pass delle Selle del Grob de Costa Bella sarà l'esibizione della cantautora Anna Castiglia, una delle auses emergentes della musica contemporanea italiana che la consobia in rescida artistica e stil emotif. Nasuda dalla Sicilia e cresciuta una vita artistica inter Milano e Turin, ha pubblicato suo primo album dal titolo Mi piace, una elaborazione de samba, swing e rhythm and blues, con test ironics e introspectives. Con questo la venciul pest Luigi Tenco per la operas Prumes. La cornice del paesaggio dolomitan dei Moncioni e semeseida coi pre amo verci, se per l'arzonza del pas delle selle dal Jov de San Pellegrin dopo a sua pe per il troi numero 604 per 2 ore a presapec e con un deslivel de 600 metri.
2: La Stürdel Castel de Turtel Museum Ladin a San Martin presenta Samuel de Bon in schnitzo prüm roman dal titul Anter Lüm de Fora dall'Union di Ladins la Val Badia. L'appuntamento per les sit da Sara in esta vela se cruziara la cornice musicala.
1: La segretaria generale de Comun General de Fas Elisabetta Gubert tolerà l'enceria de segretaria del Comun de Castel de Fiem. La corì l'enceria de segretaria dal 2018 in ant. Per questo venchierì un segreter o una segretaria neva. Per il torpert de modi righenci de seconda classe, che vuol dire in servizio de ruol, per rajons con più di 10.000 abitanti. La domanda è ad avvenir presentata dante che si è forna il lunes, ai 28 di settembre. Se ruana saula domana, il Comune General de Fassa per Sirinant con una chiameda dritta, senza fer la selezione. E se ora è alla fine del nostro notiziario d'enché, degrade vostra attenzione, vi ricordo a mo il notiziario delle 7 dalla Rai Ladinia ad Uschinch. A mo un buon domestico.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilus sit dasara.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: E ale l'ora dell'informazione per la Dini in cui giubi a 24 de settembre a Ducicanci na buona sara. Per inciarci 1800 insegnanti e insegnanti na buona nuela, con domani con il paiamante de settembre vanno il paie fora in aumant. Agnara incepare ie fora i arretracci per i mais da genna cina agost. Alla dot l'ufficio stampa della provincia e l'aumant de 400 euro brutto calcolessun tradis mensilitis. Il contratto collettivo alla do e giù in forza d'agost do da trattatives che sa tratt in lung. Casta mosura d'aumant e preudida por maestros e maestri delle scuole professionali, scuole di musica e scoline. Per insegnanti e insegnanti dell'elementare della mezzana e delle scuole alte, sarà l'aumento in forza con il pagamento d'ottobre. La somma in più dipende dai ainde insegnamenti. In certe casche generale paie i arretracci da genenca. 29 famiglie di migranti a Cefenda Casa Nütl Südtirol, d'Anterater, a Neumarkt, Pfatten, Falzes, Sterzinge, Walschberg, Teisten. Meses les famiglie ebele abele trasloche da Balsang te so da Casa Nü. In dött des a Casé altro et datri comuns del Südtirol, nun ante 4 famiglie che vir dött aurela a Balsang. Cina Chamosa 66 comuns detlare a una da matia desposizion quartiers. In una d'altras noiles d'attualità, doda 40 anni, va l'Italia de revers all'energia atomica. Il Parlamento a Roma tia dell'Umvarda alla legge revardanta. Il ministro per l'ambiente, Pichetto Frattina, va jeden de storic per l'Italia. Danda quasi 40 anni sa l'Italia retrat dall'energia atomica. Mocina calzaraindo ad audai reatours, durarà racciamon pez. Ti prossims 12 mais o il guern nazional nauta regolamenteco che dött desni finanzie e realize a livello tecnico. Desgrazie in ir domis de sun sas la porta in alto dash cal fagion excursion sun il tru normal de sun sas la porta tla raion de confin d'antar Südtirol e Ampaz ale Tomejeu, na tomada de superjeu 50 metri. Atira l'internu il jolor del suem de boriada con i juda crap d'Ampaz e la verda de finanza che a Kirilal abine l'anten giarun da la perte del lec de Braies. Mo por il turist todash che vigna ju trove massa tert, i socoridus am a più podu costate sua mort alle ni condut con il joler a Toblach. Fin l'allarme, il Südtirol por cicro verda l'emergenza proclamata in cunt d'lega da bare e d'lega in general, in cui il nu sospenu la situazione d'emergenza che è nuda proclamata ai vint de messe, da dai loinant il steda sparagne egat d'otta la provincia. L'obiettivo garate ince giulang la collaborazione d'antar d'ottes les categorie a dit il guern provincial. Il prigo d'una situazione d'emergenza ne nia ciamorove a dit l'assessur por l'ambient Peter Brunner, sein sperun che te troppa pluia e troppa nai. Purtroppo non vengono nia da nuas le strantes prossiman di ste. E udico che sum pro la tematica in gran cialdun più ciapluia e de conseguenza in cena gran suta am podestra a domin sholi ste che same fu dar rove i appassionati meteorologia a cismais al buda scrisso de vini sort de dac de morvaia Simon Morodera da mane do a Josef Musner che ial di un zain.
3: Di sta plus bel da canca scrisse di jome su i e c'è un po' il tempo, l'ho cominciato ai 20 di me, e lì in avanti, diciamo che vamo fuori in avanti, che vamo fuori di sta. E rati che vamo in avanti giù, come li sono in Cile, no? L'unica magari un po' più freddo, e poi udran, come la va.
1: Adit Josef Musner, cik ti accomodet ledli, cik les regolas del tamp da ia dis calodais in schnut te tramas les edizions de trailo la caranung vaporata rince de la mostra personala de l'artist da urtijai Hermann Josef Rungaldir daudai de taurilat la Hofburg a Porsenu. Ed economia nun varat la programmazione et la televisione de Rai Ladinia in schnitt, da 10 minuti d'angles nu il dauda in edizione Neue de Euro, il magazin d'economia. Dallas Valades, Ladinas. Ed anche noi stampa d'esposizione weisa piz ciamonaudlada alles previsions del tamp, indumang vendres da danu soradel dantel tonia por il desinjuntel val niura, che romain senza fazion. Les temperatures d'anter 4 e 8 degra, les plus basses ed anter 14 e 18 degra, les più alte sti paesi della Ladinia. Per la Findledma e l'Inceles Mius Noeles la pressione alta tagninante si desin sabada coindomania il dar soredle. Il notiziar Ladin se rui a chilo sung le zones de Rai Ladinia vara zaninant con un complianto ron e de mezz secul de vita de una istituzione importante por i Ladins. Naudlada alla storia mo ince naudlada a cic a dagni de ci istituzione cara se tratta a visa ves dis zagnatira Sara Frenner por cala us ducinantem bun ascutese e laudanza de una bella Sara.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, art e musica.
4: Dittelbung, pur tu, 50 anni. E con queste saudanze sedero al programma da in schnitt de RAI Ladinia. Io sono Sara Frenner e io runto l'occasione da ricordare la storia, i traverci e il presente d'un istituto che sa concedu a nos Ladins da portare in ant nos lingats e nostra cultura. I baiung dell'Istitut Ladin Micora de Rue che ha oramai mezz secolo da sua fondazione til an 1900 stanzies. Che lo lunge me hai porca la direttoria noia dell'Istitut Ladin Irene Prinot con cara che giung putres il stappes principale dei traversi de casta istituzione e ia porca la gran plagiai da potem la ciaculempi con te Irene benuda di langta sut laurela.
5: Bon dia i de gra l'invit i vlasianga salude duc kai knoskota sun kai.
4: Ai due de foral 2026 all'Institut Ladin in don travert da mostre se avisa ai lo ast suran tut l'inciaria Irene da direttoria dell'Institut Ladin. Per gui mai gel sein passé co tes palora da ite te casta chasa te cas contest e co zalpa cas lavor.
5: E sang il passé prescha puxis manch i da kank e sa orientat ka sta stiera i es kum chatlot l'institut i mosi dika l massa na belishima stiera in belishimo lauch ka fegi sang al kum chamant il fort de bujang de slaure it i dem pare nu vacances i mosi dika lauch koktit massa da san interessant i bel i e abu na gran fortuna de abiné i ava in team motivà Laura it bank una gran uaia i volontà de fe i pona samban ang de porter in anti projekt spellen wie via
4: des competences tecnica administratives organizatives e juridiques ast madurit restu studi e to percurs professional, de ci maniera poppa castas tues esperienzas della UR e tu studi teni döga por l'inciaria nöia che tas suran tut?
5: Ma io mi si dica, na laurea de justa giurisprudenza ia descur un vantage a sauro antona direzion, al di dan quei il for plu i plu de bujan de vester ajournei sulla normativa e sulla sentences che van dazza ora dalla sunerias i che van pona ang dazza ora di per cali cal un scurment un gran vantage. Pona dall'altra parte muss io ang di che è buona fortuna che te mi esperienza professionella di ultimi sei anni ula che laurat la ripartizione patrimonio e pudu giit plus sot tl dort administrativ, ponang, da outra perz tl dort civil, i kashtam pi stat un gran vantage per pudai pona ang purte it kashta competence sla nuova shira da direttore.
4: Ki lauri si marketing moment ka je pe compich principai na direttoria na te istituzion l'istitut la dingi cura de rue capinch de sante circodung a San Martin de Torres poinch de Salva.
5: Avisa l'istitut mi cura de rue a la santa principale atlas San Martin de Torres pona mo la santa la via Scredaina de Salva. Ma i duvirs principiei d'un direttore o d'udant dalla normativa provinciale e pona sambang anche da nos statut institut, l'institut Micura de Rue. Tlui daut se ora ca i organs principiei l'institut i trei, cal fosa la Commission Culturella, il Consell d'Administration con si presidenta i pona samban anga la direttora. I duvier si la funzions principiele si posso di dirigenziale se sono vuole in Cile e che vuol di manel personal e to decision se ne cascont fe il programma dell'istituzione e ti la presente ai gremies che tolpano la decision ci vanno il pafato ci vanno il pania fat e che toma it proiect linguistics e culturei e sono anche in collaborazione con altre istituzioni, come Tomait, per esempio, collaborazione anche con altre istituzioni, la Chiesa de Jean o anche la Maison di Fasching, e sono anche le università. La grafa ta fece per ora l'or amministrativo da Unidi, e lo pensi, per esempio, anche al mondo della Ancioria, ai portai, per esempio, Mandi Alto Adige, e Angenicai, firme provvedimenti in Cinant. E poi abbiamo aperto manco amministrativa e plurapresentativa e quella fosse poi quando si tratta di presentazioni, di progetti maturiaggi o anche di giauri di mostre. Sono proprio me un curt fosse sempre un modo di più e più sotto questa tematica.
4: Siamo in due di una direttura e di un direttore ecotanc e tas belunzi Irene ince questa collaborazione d'antre istituti la Dings la Maison di Fasching la Chiesa de Jean Acol val collaborazione esiste la Sigübel mo la Chaspa che lo amplie fora questa collaborazione o kish liams d'antre istituti la Dings.
5: Ma io si dica la collaborazione con gli altri istituti è bel da anni drat bona la collaborazione è Klo i va in ant da plu ani i musa di che Klo ja anga un direttorium kal vuol di i tre direttori da d'istituts se anconta un imans un i doi mans per poter portare in ant i progetti in via plu che altro per cercare ver da progetti linguistics e da digitalizzazione i Klo sono al momento l'or da gi de briada sulla mdema streda montan a gi na app unica, sono la signora di de pluma, già che c'è una cosa che porto sono in anti, lo da Schralzgur più informazioni più in anti. No?
4: Una piccola informazione inedita dalla direttoria Irene Prinot, una app che colliamo di più gli istituti Ladings, le nostre valade. Ladings uspo in fora dell'Italia, del Friul e della Svizzera, il pacchilo è un trudin contada, moment o la calena interazione d'antar il Ladings che il mondo.
5: Ma i contatti lo sibas d'antar il Ladings del Friul che anche con la Svizzera, bella con i direttori da Dant, i collaboratori da Dant e da all'idan quei l'unica asl dei contatti. Io posso dire che personalmente ho avuto l'occasione di incontrare un rappresentante di queste due mandranze linguistiche al scomciamento di Minciaria, che fa il scomciamento dell'Anciuda, e ho incontrato la ripartizione scuola e cultura ladina a Bolzano e poi ho avuto l'occasione personalmente di incontrare un rappresentante delle altre due mandranze.
4: E io non so più se chi è in 50 anni dell'Istituto Ladin Micura de Rue è il più nuovo ufficialmente nel 1900 perché il 2020 è stato ben importante e il più nuovo è celebrare che il mio secolo dell'Istituto Ladin tra l'iniziativa particolare.
5: La data che ti annuncia che è ben importante è il 1900 quel an o la con legge provinciale e unima tussu l'istituto Ladin Micura de Rue musa però di che il 1907 io pona per mo unita tussu l'or ufficiel perché pudon di che on l'stanzias il stanziet che vuol dire il 2026 e 2027 che rappresenta i 50 anni dell'istituto. In gaujon de cash compli di anni tu rond son belat lor de organiser manifestazioni si anche manifestazioni culturels l'unirà de scuras de un convani scientific con la presenza de personalités ora del mondo accademico e scientifico, un pensato di la porta d'avverta, una pubblicazione in modo altra manifestazione che vanno per una faccia al sapere per tempi ora.
4: Poslen confortungse, come che podun festeggiare due anni la lunga chiesa in cantà in l'istituto Ladin, in Sciovera, in grun manifestazioni e possibilità da ciutia itet calche e l'istituto Ladin mi cora de rù e l'inom l'istituto Ladin mi cora de rù arati et lauradla cal conas duc, cic nia duc conas fors e mi cora de rù in stas, no? Che è una persona ben importante pur a nos Ladins a fat cotang, potais ricordare Kurt, che questa personalità è?
5: Sì, sembra Mikura de Rue, alias Nikolaus Bacher, è nascuto nel 1789 a Saint-Chachang, la villa de Rue, e è giunto a scuola di lui, che pone il liceo a Persnon. Dove è giù, si studia al liceo a Persnon, è giunto a studiare filosofia e teologia di Plutz e Teias, d'entre l'autre Dischbruch, Trent e Salzburg. E il 28 d'agosto 1814 è Mikura de Rue unì consacrata prima a Salzburg. Si prima anni da l'auch a Mikura de Rue passa con Kaplan Klauschria, pona con Kaplan di Saudese e con insegnante dell'Istituto Militare per l'Educazione de Moutons a Milan. Per un pezzo fava Mikura de Rue è un lettore d'italiano all'Università di Dischbruch. Egli è morto nel 1847 fuori Dischbruch, la località di Wilten. Un gran interesse aveva Mikura de Rue per la Rugneda d'Loma e per il Ladin. E per quella l'angoscia comincia a scrivere la prima grammatica ladina dal titolo «Versuch einer deutsch-ladinischen Sprachlehre». E la costa, diciamo, la costa personalità alla ladina appone all'istituto saurantaut l'inuam da Mikura de Rue rati che va it avvisa su un calca giangl duvier dell'istituto al didanquai.
4: E sono con Irene Prinot, la direttore dell'istituto Ladin Mikura de Rue e la c'è con un po' per sura che 50 anni di questa istituzione importante e la c'è con un po' in c'è su un kick e sta in maio straverci fuori per 50 anni. Irene, potremmo non ricordare alcun?
5: Sambang, Jung, ma si dice che la TAPS è valguna si lunga TAPS importante che gli ultimi anni io ho detto troppo si due valies, sono passi come da la tappa più lunga a mincia, o mi ha detto che è stata importante, per l'Istituto Mikura de Rue, io il riconoscimento della rivista Landinia di classe Adel Anwur. Si tratta di un riconoscimento scialdi importante per la rivista stessa e siamo anche per gli articoli che io ho pubblicato gli ultimi 50 anni e che ti darà molto più valore a un articolo che unirà poi anche pubblicato l'edizione che unirà ora da Moinla. Un momento importante per noi è stato che io l'acqua nasce senza altro l'ora ora dizionari, grammatiche, ortografie e poi abbiamo anche di online con tutta questa ingegneria che è stata in ora l'anno in mille, o la che ho detto una proagi online con questa ingegneria e che rati è una cosa ben importante o da sen importante che ci mostra che la nostra rugneda è viva e che vengono portate da inand e tramandate da inand. Poi sono altri traversi importanti o la che possono anche annunciare collaborazioni e contatti con professori un po' da lungo caproi, l'Università di Roma, Salzburg, da Berlini, poi siamo anche con quella di Dischbruch e di Persenon, la sezione di Persenon, sibe

0: con si personal gli pona passà sotto la provincia in Tauralando e Mila, i colli da Meura in stato importante, sia per il personale che per l'istituto in stessa.
1: Da 20 anni, quando il inge passa troppe persone stresse all'istituto, Carlos Popa si dice che Carlos ha lasciato proprio una merce per l'istituto e ha fatto cotang.
0: Sambo, mi ringraziamento, vado in più cauto a gruppi di persone sulla classe di Zania agito in uomini, ma lì più cauto i presidenti di consigli di amministrazione di Antlauta e Danquai, Bona i membri di consigli di amministrazione e della commissione culturale di Antlauta e Danquai, ai direttori di Dante, ai collaboratori di Dante e anche a quei da al di Danquai, e poi abbiamo senza altro annunciato il sostegno da parte dell'amministrazione provinciale e della politica, e quello si cogita anche annunciato di essere competente per la politica che si è battuta per l'Istituto Micura de Rue.
1: L'Istituto Leding Micura de Rue ricorda in ant funzionale della provincia autonoma da Balzang all'incentro di competenza per la rescida, documentazione e promozione del linguaggio, della storia e della cultura ladina che può essere di compiti principali dell'Istituto. Un po' che non si filtra fuori tra questa cellulare, ma forse è come un sogno per lasciare al di e capire dalla comunità che si ascolta in questo momento.
0: Sambang, tu hai sang sambel nuziava alguna competenzas che ihr drat importanzas per l'istitut. Muss a dica duvieres principiei che ihr duidant dalla normativa, da nos statut, i calli plucautr studia a livello scientific la Rugneda, la storia e la cultura di la dins la Dolomites, la orang adunkung altre istituzions, coc bildit con l'università e con gli altri istituti. E mantenere, difendere e far crescere la cultura e l'usanza e la tradizione ladina. Ti dà anche forza al mantenimento della Rugneda scritta e della Rugneda in stessa, ma tragi poi anche naturalmente manifestazioni culturali, corsi di aggiornamento in Cascont e poi anche mettere su e mantenere un archivio con documenti con fotografie e con registrazioni. E una cosa anche importante è anche di tipite alla gente che vende l'istituto, una biblioteca scientifica e specializzata in UL, di in Cile per studi ladini. Come è non si adante, un di fin si anche di mantenere e sviluppare anche la relazione di ladini da Lodolomitz, di Grigions e il Friuli, di cialè di collaborare con questa con questa altra mandranza che non posso dire in Cile.
1: Cotanci compiti dell'istituto con il di che poi proietti attuali, se ci vai a correre gli uffici di collaboratori dell'istituto che lo sono in Cile ora e poi ci sono per tutti l'istituto.
0: Ma al momento sono l'ora di mettere a giro le manifestazioni culturali e poi vogliamo dire che dal punto di vista linguistico c'è l'onda portante il nostro curatore, il nostro traduttore che è due ingegneri che vanno bene da più anni c'è l'onda laurea in anti in plani la banca sdaci anche da tipite poi anche la persona due tools che possa adurve un'idea e trovare una buona collaborazione con l'Università di Dispruc.
1: Schnusciere un dank fora, caiemo gli obiettivi che se tu l'hai dant, se istituzione, daras grunge, ti prossims dis, o ci dipano 20 anni.
0: Questa è una bella domanda e io sono la minoga che l'Istituto Culturale mi agì con i tempi. Mi sono chiesto di nuzzi al mirch la digitalizzazione e anche l'intelligenza artificiale, da via che anche bel altra rugne di mandranza mette il focus su questa tematica. Vivono una realtà a svelta o la che mi sono tipite alla gente che ragiona e vuole imparare questa rugne da tutti i tools possibili per poter imparare e anche ginare con la rugne da ladina.
1: La nostra immaginazione cociaramo fuori l'Istituto Micura de Rue di 50 anni. C'è struttura, c'è organizzazione interna, c'è personale, c'è progetti, c'è strumenti di lavoro. Pompas l'immaginare?
0: Io credo che c'è già un'altra in Cile,

0: die ultimi 50 anni po' ti aspetta l'istituto la ding mi cura da rue 50 anni rix da cose interessanti si sicuramente is sicuramente belles sembra lì importante ci con i temps qualche belliti c'è lì sulla digitalizzazione e anche su l'intelligenza artificiale ma io sono la minonga che la risorsa più importante per l'istituto con i nostri collaboratori e con le persone che lavorano per l'istituto già che non c'è niente tutte le machine, tutti i tools c'è niente dove le persone che lavorano su un progetto per cui spero io che i prossimi 50 anni sono con i temps ma che saranno un bel team e che sono in ant con un obiettivo tutto ad un della cultura e del linguaggio latino.
1: Ehi, se condite, Irene, tu testa i due forati del 2026, attiva su direttoria, che l'istituto, direzione nuova, aria nuova, forse ince, ci ospita tu personalmente purte ite, de nuit l'istituto ci stappa particolarmente a cuore.
0: Io rato che, come dire, ora mi da senso un si collabora da ora, si c'è da fare che il clima dell'ora si va bon e perché una delle cose più importanti per me è la perdita della risorsa del personale. L'importante è valorizzare i collaboratori, c'è anche un dito di barriera a un obiettivo, ma la gruppa fa la forza e perché è importante in ant di barriera in ia da soi. E come ho detto prima, dall'altra parte, il pone anche di bisogno di agire in ant con la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale che diventa forse più presente nella nostra vita.
1: Ehi, non c'è la nostra cioccolata, forse ti annunciamo la Irene Prinot, le audanze, scarso può esistere due audanze per questa casa, per l'Istituto Ladin Micro de Rue, con piace il più 50 anni.
0: 50 anni posso me festeggiare con Laura di Breda per un fine per un traverso. De gra la normativa e la sensibilità per una mandranza è l'unica idea che li unima tutti un istituto, perché l'ho ringrazio tutta la persona che ha lavorato per l'istituto e spero che da 50 anni possiamo festeggiare e non il jubileum durante.
1: Ciao a tutti, perché l'Istituto la ding Micora de Rue lang a Irene Prino, direttore di questo istituto, per questa bella cioccolata in ant a osa tutto il gruppo di lavoro e tutto il buon e trucci successo.
0: De gra.
1: E ricordi che il radio la ding in doda al di domani con le nuove più attuali e siamo niente con i programmi di intrattenimento culturale, per insieme a questi appuntamenti con la televisione, per osare da o dai le nuove della redazione, mo spaventi dalle 20:50, ne stede a vestire me il programma di cultura. A due canti e a due scantas, una buona visione. Mi nome è Sara Frender, ciao una bella Sara e a tosh.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Rai Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Madrid, opera di Francoforte e Gran Teatro del Liceo di Barcellona, l'abbiamo detto, prima rappresentazione al San Carlo, il Mitridate Re di Ponto, il libretto di Mitridate è tratto da Mitridate, una tragedia di Jean Racine scritta e pubblicata nel 1673, che il librettista poi aveva conosciuto nella traduzione italiana di Parini, il quale Parini fu peraltro presente a una delle 20 repliche che nel 1770 a Milano premiarono questo spettacolo e fecero dire a Leopold in una lettera alla moglie in italiano che Wolfgang era arrivato alle stelle. Ecco che tutto il cast è a proscenio a ringraziare, c'è anche il cornista che abbiamo ascoltato nell'aria.
2: Mi sembra giusto.
1: Sì, fare quella con il corno obbligato. Adesso invece gli applausi che sentite sono per Riccardo Frizza, come diciamo, molto presente al San Carlo quest'anno, tra l'altro domenica dirigerà anche un concerto sinfonico con Cavacos solista, faranno il concerto di Tchaikovsky, in particolare con Cavacos. E non è ancora invece uscito nessuno della parte scenica, ma credo che adesso stia per uscire Marcello Buscaino, cioè il regista che ha ripreso lo spettacolo.
2: A Gutt non è proprio venuto, che l'abbiamo incontrato.
1: E la cosa conta, perché questo spettacolo, quando aveva debuttato a Madrid con Klaus Gutt, appunto regista, era stato invece, pare, sonoramente buato, come suol dirsi, fischiato. E invece qui passa con grande cordialità, direi, con un applauso caloroso. Tutto in questo spettacolo aveva un doppio, i personaggi avevano anche un triplo, un quadruplo, l'azione stessa che si svolgeva su due dimensioni, che abbiamo visto, una realistica e una invece più spinta sul versante psicologico, e però ad assicurare fluidità al tutto c'era questa scena girevole che portava da una dimensione all'altra, e anche il fatto che Gutt abbia saputo riempire, devo dire, gli spazi molto bene, comunque, perché certo, qualsiasi regia poi abbia bisogno di essere interpretata andando a leggere l'intervista magari al regista che ti spiega e ti dà le istruzioni per l'uso, magari lascia qualche perplessità, però dal punto di vista dell'impatto visivo una regia molto gradevole, e c'è veramente quest'aria un po' da serie televisiva,
2: anche da intrigo familiare cinematografico,
1: sì,
2: insomma.
1: Da intrigo familiare, esatto, ma del resto Gutt lo dice apertamente, cita questa serie che si chiama Succession,
2: Succession,
1: dice che
2: sì.
1: Appunto lui si è ispirato decisamente a quella, e quindi direi che alla fine è tutto quanto voluto. Molto bravi, questi gli applausi che sentite adesso sono per Mariangela Sicilia e per Sofia Blanc, cioè per Aspasia e Sifare, che sono naturalmente un po' le prime donne di questo spettacolo. 2 ore e mezza è durato sostanzialmente, ci sono edizioni che durano di più del Mitridate.
2: Beh, naturalmente questa, possiamo dirlo perché i nostri ascoltatori se ne sono accorti, no? Ci sono moltissimi, ci sono vari tagli e ci sono molti tagli di da capo, credo non tanto per ragioni musicali, perché lo spettacolo viene già montato da Madrid, ma proprio per l'organizzazione dello svolgimento scenico, o sbaglio?
1: Sì, credo proprio di sì.
2: Musicali, perché lo spettacolo viene già montato da Madrid, ma proprio per l'organizzazione dello svolgimento scenico, o sbaglio?
1: Sì, credo proprio di sì, perché credo che sia tutto concepito come un...

0: Ho un pubblico che invece in questo momento sembra entusiasta. Ecco. Io ho vicino a me il soprintendente, sì, Fulvio Macciardi, che per un saluto abbiamo parlato poi dello spettacolo sul quale non torniamo a soffermarci, ma una cosa invece ti volevo chiedere, è iniziato il conto alla rovescia verso l'anno 2037, che è quello dei 300 anni, e la cosa mi spaventa perché io ricordo come se fosse ieri 250 anni, ero qui in teatro e adesso stiamo andando verso i 300. Che cosa, com'è questa marcia di avvicinamento, cosa prevede?
1: Sì, buonasera a tutti, ma noi vogliamo partire col 2027, celebrare i 290 anni e creare un percorso che ci accompagni verso i 300 anni, che quindi non giungano, come capita spesso, alle ricorrenze un po' inaspettate. Quindi faremo le inaugurazioni con le opere scritte apposta per il San Carlo, un focus sul grande 700 napoletano, nuove produzioni programmate e richieste dal San Carlo, per celebrare esattamente il teatro più antico in attività, uno credo dei più belli. Ogni volta sono anch'io abbagliato dallo splendore di questa sala, che quindi non sia solamente un racconto ma sia una vita vissuta coinvolta, in cui la città e anche tutta la nostra nazione, in una visione molto internazionale, sia presente e che segni un avvicinamento verso quello che spero chi ci sarà un'apoteosi.
0: Grazie, io ringrazio Fulvio Macciardi per questo saluto alla fine dello spettacolo. Io non so, Andrea, se ci possa essere il tempo per riprendere il
2: breve
0: intervento di Riccardo Frizza.
2: L'abbiamo, visto che in fondo ci sono tante ancora recite, ci sono altre due recite, poi c'è anche un concerto. Frizza lo ascolteranno a Napoli nei prossimi giorni, quindi vale la pena di ascoltarlo anche qui a Radio 3.
0: Va bene, con piacere, allora io vi aspetto.
3: Secondo me si intravede già tutto, si intravede il suo istinto per l'opera, la sua genialità nelle melodie, la capacità di comprendere gli affetti e poterli mettere in musica. Questo è un aspetto secondo me straordinario di quest'opera, perché passa da varie situazioni, quindi l'amore tradito, quindi la disillusione, tutti questi affetti che lui nelle arie, perché questa opera è una carrellata di arie, trasmette in maniera straordinaria. E poi secondo me la capacità di assorbimento dei compositori coevi che ha conosciuto in Italia, anche a Napoli, quindi cioè, veramente un ragazzino che è già tutto lì. Ci sono delle pagine che secondo me sono quasi assurde per quanti siano mature a quell'età.
4: È chiaro che è un'opera alla quale bisogna dare un ritmo in qualche maniera, perché è una successione, una sequenza di arie, c'è soltanto un duetto sostanzialmente, c'è un pezzo d'assieme alla fine, e quindi da questo punto di vista c'è un impegno in più per il podio.
3: Sì, assolutamente, perché le arie sono a parte tre adagi, quattro adagi, quindi pagine lente che sono veramente poche, le altre sono tutti allegri, che sono tutti più o meno simili ma tutti diversi, quindi dare un carattere diverso ad ogni aria. E soprattutto la cosa interessante è il lavoro sulla recitazione dei recitativi, che sono molto lunghi, che però sono la parte che tengono in piedi la struttura drammaturgica. E questo, sai, arriviamo all'aria, è solo un commento, alla fine non c'è nulla, quindi grazie al fatto che ci sono dei recitativi accompagnati, ne usa parecchi Mozart, quindi questa è un po' la tradizione di Iommelli, l'opera seria, eccetera, eccetera. Ci aiuta a dare anche un certo peso musicale a alcune situazioni, a alcune scene che prendono una dimensione importante, ecco, non è solo recitativo accompagnato, sbrigativo, ma con queste scene accompagnate diventano veramente interessanti.
4: L'hai detto un attimo prima, cioè è importante, la scuola napoletana influisce in qualche maniera nella scrittura. Il 1770 è l'anno in cui Mozart viene a Napoli, lui comincia a scrivere quest'opera due mesi dopo che è tornato da Napoli. Che cosa si sente, visto che siamo al San Carlo, ha un senso maggiore, cosa si sente di quell'influenza in quest'opera?
3: Secondo me si sente il lascito di Iommelli, Traetta, ma anche Paesiello, Pergolesi, che non era napoletano però di scuola napoletana, si sentono soprattutto secondo me Iommelli, perché da Iommelli, che era diciamo così un po' il capostipite della riforma gulchiana in Italia, lui secondo me prende molto da Iommelli, perché comunque rispetto agli altri era quello secondo me più avanzato anche a livello musicale, a livello anche di struttura, no? Quindi qui ci sono, sì, c'è un'area col da capo, le altre aree non hanno un da capo, hanno una ripresa, ma non, quindi la tradizione, diciamo,

0: barocca, è già alle spalle, nonostante siamo nel 1770 e un ragazzino di 14 anni, insomma.
1: Certo, come per molte opere allo stesso periodo c'è sempre un po' quella vexata quaestio, il mistero delle voci, cioè nel senso che voce era scritto per un certo tipo di voce che naturalmente non esistono adesso, come si ricrea quel tipo di atmosfera, quel tipo di vocalità, di timbro, di colore?
0: Beh, noi abbiamo la fortuna in questo caso di avere comunque un contraltista, un mezzo soprano. Lui si ritiene più mezzo soprano che contraltista, che è Franco Fagioli, che secondo me così ripercorre bene questo ruolo e ci aiuta un po' a ricordare anche quali erano i veri colori del passato, no? Ormai non è assolutamente in disuso, se non è perché cerchiamo di riprodurre oggi le opere barocche, c'è una nuova renaissance dei sopranisti, dei contraltisti. Mozart usava quello che aveva a Napoli, cioè a Milano all'epoca c'era ancora questa moda e questi cantanti e anche lui si in una certa maniera si misura con queste vocalità. Anche secondo me però il ruolo più importante è quello di Aspasia, è dato una grande prima donna che era Bernasconi, se non,
1: Sì,
0: sì, era
1: Bernasconi.
0: Bernasconi, se non sbaglio, e quindi il ruolo di Aspasia secondo me è il ruolo veramente fondamentale dell'opera.
1: Negli ultimi 10 mesi il rapporto tra Riccardo Frizzo e San Carlo è stato molto assiduo, ma sempre con cose un po' fuori dall'ordinario. Prime riprese, cioè opere che a Napoli non erano mai state fatte in un paio di occasioni, compresa questa, Mitridate, un'opera invece in prima assoluta come Partenope. Immagino che sia uno stimolo in più quello di poter confrontarsi con un repertorio desueto, insomma.
0: Io ho sempre, comunque nella mia carriera, cercato di spaziare moltissimo nel repertorio. Poi il fatto che sia il direttore musicale e artistico Donizetti Opera, quindi la mia figura è un po' legata al bel canto Donizetti, ma in realtà ho sempre spaziato. Quest'anno ho diretto, a parte Partenope a Napoli, ho fatto anche un'opera di Campogrande a Bologna in prima esecuzione mondiale, quindi anche la musica contemporanea. Mi piace andare a esplorare opere che sono fuori dal repertorio, perché per me è uno stimolo. Sinceramente non amo fare le opere del grande repertorio, io ho fatto due o tre Traviate nella mia vita, per dire. Non, penso che è molto più stimolante per un musicista aprire delle partiture che magari non si eseguono da tantissimo tempo, oppure essere, diciamo, protagonista e responsabile di portare appunto a San Carlo una Medea che non si è mai fatta, o un Mitridate. Questo è quello che mi aiuta anche a studiare, a portare avanti la mia carriera sempre con voglia e con stimoli nuovi. Per me è fondamentale.
2: Questa era la voce di Riccardo Frizza. La prima domanda l'abbiamo saltata allegramente, ma in realtà era chiaro, parlava diciamo, chiedeva di inquadrare l'opera. Ci hai aspettato gentilmente, Stefano Valanzuolo,
1: Ma
2: sei l'ultimo rimasto in teatro o c'è ancora
1: sì,
2: qualcuno?
1: ci sono i macchinisti sono, adesso sono le maestranze teatro, stanno smontando la
2: Cioè le persone
1: scena, quindi spero che non
2: più
1: smontino
2: importanti
1: anche
2: del
1: loro.
2: teatro,
1: Beh, quelli
2: però
1: che fanno lo spettacolo,
2: esatto, li
1: certo.
2: salutiamo insieme a te, ma non salutiamo solo loro.
1: No, no, salutiamo il nostro pubblico. Io ringrazio Mattia Cusano per il supporto tecnico. E Danilo? Danilo Datri, ecco, questo
2: Perfetto,
1: l'ho avuto in
2: l'abbiamo
1: diretta il
2: sentito in
1: secondo
2: diretta,
1: nome,
2: lo
1: quindi
2: salutiamo anche noi.
1: Danilo Datri per questo Mitridate riporto. Proprio ho scoperto che il ponte corrisponde alla Turchia, una parte della Turchia settentrionale lungo il Mar Morto, una cosa, lungo il Mar Nero adesso, insomma, perché io non, uno dice sempre magari Mitridate riporto non sa dove sia, un
2: Allora, poi
1: dettaglio
2: io ti dico
1: geografico che aggiungiamo.
2: i tanti complimenti dei nostri ascoltatori. Qualcuno ha bacchettato, sia te che me, dice: non avete raccontato nulla della trama. Un motivo c'è, perché in questa idea di Succession, la trama dei Cignasanti, disegnata da Mozart nella sua opera, è un po' farsi benedire, cioè cambia molto il taglio. E raccontare per radio un qualcosa che nemmeno viene rispettato in teatro forse non aveva molto senso, se posso, diciamo, usare questa scusante.
1: Sì, ma comunque hanno anche ragione perché magari la trama va data anche se in termini molto così sintetici. Qui in realtà è una trama un po'
3: se vogliamo,
2: molto
3: anche,
2: molto arzigogolata
3: dietro
2: sì.
3: I fatti singoli sì perché se vai dietro i fatti singoli diventa arzigogolata, se ti limiti al discorso del rapporto tra
2: riga.
3: Il padre e i due figli eccetera, allora a quel punto diventa una cosa un po' più semplice, con questo finale in cui Mitridate muore sì in battaglia, però perdona i due figli, anzi benedice il matrimonio di uno dei figli con Aspasia, che era la sua promessa sposa, perdona il figlio, diciamo lo scavezzacollo che sarebbe Farnace, che poi sposa Ismene come voleva lui, e tutti promettono di lottare per il proprio paese
2: per il regno,
3: contro
2: sì,
3: Roma.
2: Esatto, sì, in pratica rimette a posto tutte le cose con la sua morte, una clemenza in fine di vita. Grazie davvero Stefano Vallanzuolo.
3: Grazie a voi, grazie, buonanotte da Napoli, arrivederci.
2: Per averci guidato attraverso questo nostro ampio cartellone, serata iniziata in apertura con un'ora di anticipo per trasmettere in collegamento diretto dal Teatro di San Carlo di Napoli Mitridate, re di Ponto di Wolfgang Amadeus Mozart, in questa produzione diretta da Riccardo Frizza, testé ascoltato anche nella intervista che aveva registrato per noi Stefano Vallanzuolo. Voi potete riascoltare il cartellone per 10 giorni e potete naturalmente continuare a mandarci i messaggi sul sito al numero 335 56 34 296. Noi chiudiamo la pagina del cartellone.
4: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Eccoci, torniamo in collegamento diretto. Stavo leggendo un po' di messaggi in Discordia Concours di Mozart, strumento, partitura, stupenda esecuzione. Walter, un ascoltatore, Amadè così giovane, così capace di tanta bellezza, genio assoluto, interpretazione molto bella del Teatro di San Carlo, diretta da Riccardo Frizzo, ottimi gli interpreti. E poi una lunga disamina sulle discussioni mozartiane, voce celestiale in un teatro regale. Qui tanti aggettivi, ma perché fare cose moderne su un tema così antico? Scrive Roxana, persiana, che vide il San Carlo, area difficilissima, il teatro ammutolito. Visto l'ora in cui lo scrive, credo che parlasse dell'area di o dell'ultima area di Aspasia o dell'area di Farnace. Ma comunque è piaciuto anche ai nostri ascoltatori questo Mitridate, una bellissima capriola grazie al Roma Europa Festival, e ci trasferiamo nel mondo di Silenzio. Silenzio è un lavoro di Moritz von Oswald, uno dei poi tre dei pionieri della musica elettronica. La musica elettronica c'era da molto prima che lui stesso nascesse, nel 1962, e nasce in realtà come con la doppia vita di produttore discografico e percussionista ad Amburgo, poi si è trasferito a Berlino, ha lavorato con la musica elettronica in tantissimi diversi ambiti, dalla techno dub, ha lavorato con Charles Craig, ha lavorato con musicisti classici in ambito jazz. È una personalità molto interessante, non sempre facile da afferrare, un uomo molto gentile ma per certi versi anche un po' timido e riservato. Allora, abbiamo cominciato a parlare insieme perché Roma Europa Festival presenta questa versione di Silenzio, considerata nuova versione. Adesso capite perché è un lavoro per voci e elettronica, ma che però ha una storia particolare, che ora Moritz von Oswald, che peraltro diciamo fra i suoi antenati ha anche Otto von Bismarck, ci racconta. Siamo partiti appunto da questa presentazione che verrà fatta il 26 di settembre al Teatro Argentina qui a Roma per il Roma Europa Festival, perché è una nuova versione. Partiamo, anzi, ho chiesto a Moritz von Oswald da che cos'è Silenzio.
1: It can't stay the same because, you know, I'm very curious.
0: No, non può essere sempre la stessa rappresentazione, perché io sono una persona molto curiosa, è anche il mio problema, perché cerco sempre di realizzare uno sviluppo all'interno dei miei lavori, sempre con una nuova versione per ogni concerto. Come nasce questo pezzo? Il mio studio a Berlino è uno studio praticamente sotterraneo, io lo chiamo la cripta, perché essendo sotterraneo mi trovo davvero lì sotto, isolato dal mondo, da solo. Quando mi trovo lì, come se fossi, diciamo così, sepolto con la mia creatività lì da solo, le persone con cui io posso parlare sono in realtà delle macchine, in questo caso i sintetizzatori analogici. In linea di massima non lavoro infatti con nulla di digitale o anche vicino all'intelligenza artificiale, forse sono un po' fuori moda per molti aspetti, però i nuovi formati audio sono essenzialmente composti da dati, mentre io ascolto i suoni dei sintetizzatori analogici, le onde sonore. Per questo ho una specie di collezione anche di quel tipo di sintetizzatori analogici, che alle volte vengono messi in condizione di cantare l'uno insieme all'altro. E infatti, esplorando le potenzialità di questi strumenti, mi sono accorto che sono in qualche modo in grado di cantare insieme, creando un'interazione fra di loro. Questo mi porta alla mente di come impressionava tutti che le prime macchine potessero parlare, se invece cantano. E poi, dopo averle fatte cantare, ho trascritto per coro il canto delle macchine, perché mi interessava l'idea di imitazione, cioè che si avvicinasse in qualche modo alla voce umana, la loro esecuzione, pure se non completamente. Ecco, questa è la storia, tutto sommato, del pezzo.
1: They sing together and they sing to each other. So there's some interaction between these, and which reminds me of this first date I was telling you about. You know, how these old machines can talk. And so I started to make them sing. And then I was transcribing it to having somebody who transcribed it to a choir, because I was I wanted to develop the idea of singing, you know, voicing, like imitating, but doing the same in some level as human voices. So this is the history of this piece.
0: Questa è la voce di Maurice von Oswald, di cui viene presentato Silenzio con Maurice von Oswald stesso e l'Evo Ensemble, dal vivo, quindi un gruppo vocale dal vivo, per questa nuova versione di Silenzio, perché appunto, come avete capito, è un lavoro originariamente creato con la musica di sintesi, trascritto poi la parte per coro e offerta al coro che canta insieme all'elettronica che crea Maurice von Oswald. Quindi in questo parlava di interazione e di dialogo. Allora gli ho chiesto come le voci possono realizzare la perfezione della scrittura che è trascritta da un lavoro di macchine di sintesi, di sintetizzatori analogici.
1: Well, you know, we're not talking about like precise what we're talking about.
0: Non mi soffermerei a parlare di precisione, piuttosto direi parliamo di sperimentazione. Le voci, ma anche le macchine lo fanno a volte, possono tranquillamente fare degli errori, cosa che per me non è affatto un problema, anche perché so che la voce umana non può essere precisa al millimetro come un sintetizzatore, uno strumento artificiale. Però volevo che queste pagine venissero cantate da voci umane, per esempio l'aspetto ritmico, come poteva passare dalla creazione del sintetizzatore alla voce dell'uomo. È vero che per questo i cori, gli ensemble si trovano davanti delle pagine che spesso non sono affatto facili da cantare, sono una vera e propria sfida. Nel realizzare questa interazione con le voci, alle volte ho avuto dei cori più grandi, alle volte degli ensemble più piccoli, ma la mia ambizione è proprio quella, proprio qui a Roma, di avere nei concerti un coro più piccolo, perché in questo modo devono cantare con maggiore potenza, perché devono dare più o meno lo stesso effetto di un coro più ampio. Per questo, in fondo, questa qui è una nuova edizione di Silenzio, perché proviamo a vedere se il coro Evo, in questo contesto, può produrre un suono potente come quello dei cori più grandi. È sempre un esperimento, una sfida ogni volta. E, oltretutto, in scena ci sono anche io, che aggiungo elementi ritmici, suoni, con le macchine, i sintetizzatori che porto sempre con me in scena, in modo che poi tutto funzioni al meglio.
1: It's the full choir. You know, it's like about question and answering and experiment. So I'm trying to get this challenge what's in front of me. And then I can add some machine rhythms, which I'm doing, to make it working.

0: Allora, il pubblico di Radio 3 non è un pubblico qualunque, quindi può darsi che qualcuno abbia riconosciuto, si sia accorto subito che questa non era musica elettronica e non è la musica di Moritz von Oswald, ma persino abbia riconosciuto il primo dei quattro pezzi su una nota sola di Giacinto Scelsi, opera del 1959, con la Vienna Radio Symphony Orchestra diretta da Peter Rundel, una magnifica registrazione. Perché abbiamo ascoltato questo pezzo? Perché fra poco lo citerà Moritz von Oswald. Questo è un pezzo assolutamente di orchestra, che però ha delle sonorità che possono ingannare, sembrare altro, sembrare in particolare sonorità di sintesi. Ho chiesto proprio nel lavoro multiforme di Moritz von Oswald, che lavora con la techno dub, lavora con appunto davvero con la musica techno, sperimenta in tanti modi diversi con la musica classica, con le registrazioni anche con la Deutsche Grammophon, con la musica jazz, dove va la sua curiosità in questo momento? Verso dove va il suo futuro?
1: I see my future in developing more of the sound aspect.
0: Io nel mio futuro ho sicuramente un lavoro di sviluppo sul suono, il suono intenso, anche i suoi limiti estremi, per esempio i procedimenti di scrubbing, che per molti non sono affatto piacevoli. In realtà il sistema dello scrubbing produce dell'energia fisica col suono. Io mi sto addentrando ulteriormente nella produzione di energia attraverso il suono, un qualcosa che ho imparato dalla musica classica e dalla sua ricchezza nella sua proposta sonora, in particolare nei pezzi per percussioni, o per esempio ho imparato tantissimo da alcuni pezzi di Giacinto Scelsi, i quattro pezzi su una nota sola, che erano così vicini alla musica elettronica, e da allora ho pensato che in quella musica di un compositore del passato poteva già essere contenuto il mio futuro. Quindi lavoro su tanti diversi aspetti del suono.
1: And I knew it was so close to electronic, and I knew this is going to be my future, because it also had to do with different aspects of sound.
0: Ultima piccola chiosa per Moritz von Oswald, ve lo ricordo, con l'ensemble Evo è protagonista per il Festival Roma Europa di una serata unica in cui viene presentato questo suo lavoro Silenzio, una nuova versione perché è affidato a un nuovo ensemble più piccolino, lo ha spiegato lui stesso, sabato 26 settembre al Teatro Argentina, serata unica in collaborazione con l'Accademia di Villa Massimo, l'Accademia Tedesca e col Teatro di Roma. E ultima chiosa, abbiamo parlato del fatto che questo questo lavoro sul suono, soprattutto la tecnica dello scrubbing, che è una tecnica molto violenta, che spesso produce del rumore, addirittura proprio del noise, del rumore molto fastidioso, e si sperimenta proprio anche su questo, sul rumore, oltre che sul suono in sé per sé.
1: Noise is something people don't like, so I like it, because I always
0: sicuramente il rumore è qualcosa che alla gente normalmente dà fastidio, invece a me piace soprattutto tutti i rumori che danno noia all'ascolto in generale. A me invece interessano i rumori degli aeroplani, i rumori della strada, gli sbalzi violenti di volume, i suoni prodotti da strumenti con volume molto forte, molto elevato. Davvero per moltissimi è disturbante sentire la distorsione dei volumi alti. Io invece mi accorgo che più un volume sale, più diventa interessante da studiare il risultato, perché puoi entrare dentro quel suono e non mi disturba affatto che tutti questi rumori, ripeto, la strada, l'aeroplano, mi sto addentrando in quel mondo, ed è una chiave per aprire una strada in cui mi trovo molto bene e mi ritrovo in ambiti in cui altri non riescono a seguirmi, no? Su questo territorio è qualcosa di molto speciale da un lato, e dall'altro è un tratto totalmente umano, sono prodotti umani. Tutti possono farlo e tutti possono abituarsi ad ascoltare questi suoni prodotti dalle città, dalle macchine e dagli aeroplani.

0: questa è una delle tracce che compongono Silenzio, ma sono abbastanza sicuro di quello che dico nel dirvi che questa parte di Silenzio non credo che l'ascolterete così dal vivo al Teatro Argentina, perché questa nel disco di Silenzio era un'altra traccia, cioè un'altra possibilità. Questo ve l'abbiamo fatto ascoltare solo perché appunto siamo sicuri che non sarà esattamente quello che ascolterete e ascolteranno coloro che andranno il 26 di settembre al Teatro Argentina. C'è tutta la parte vocale che qui non si ascoltava, sarà credo un po' una scoperta, però in realtà, visto che la musica liquida è alla portata di tutti volendo, Silenzio di Maurice von Oswald è stato inciso, quindi si trova con molta facilità, è un brano piuttosto lungo e complesso, con tutta la parte vocale che in questo caso sarà interpretata qui a Roma per il Festival Roma Europa dalle 8 voci dell'ensemble vocale Evo, con i tappeti sintetizzatori di Moritz von Oswald in persona, che porterà questo suo tappeto sonoro. Insomma, è un po' anche riduttivo chiamarlo così, però avete visto che ascoltare questo brano, l'avevo scelto un po' apposta, e prima la musica di Scelsi, non so, qualche tracciato, qualche parentela, qualche strana diciamo consonanza permetteva di individuarlo. Adesso nuova capriola, perché cambiamo nuovamente prospettiva. Le prospettive sono quelle che ci offre Futuro Presente, che riprenderà a breve riprenderà anche con il sostegno di SIAE, però proprio perché prima che riprenda c'era un po' di tempo in questi giorni anche di cambio di palinsesto, è stata fatta la scelta anche da parte di Lorenzo Pavolini di riproporre alcuni degli spettacoli più fortunati della prima edizione di Futuro Presente, che è la rassegna di nuove scritture per la scena. In questo caso eravamo nel maggio del 2022, c'era Laura Palmieri, quindi noi vogliamo in questo momento anche pensare che ci sia Laura Palmieri all'ascolto di nuovo, e mi piacerebbe che fosse qua in questa stanza con me, con tutte le sue note scritte benissimo, a pensare, a parlare di questo lavoro con Matilde Vigna. Peraltro ancora su Replay Sound trovate l'intervista, la possibilità che diciamo l'elettronica mi dà, diciamo l'accumulo, se vogliamo, insomma, dei dati ci offre, che possiamo ritrovare delle persone anche che non ci sono più e riascoltarle. Però ascoltiamo anche un lavoro che forse è cambiato, perché è bello riparlare di Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario, scritto e con Matilde Vigna, perché era un progetto sonoro dell'Esso Foglia con la drammaturg Greta Cappelletti, l'aiuto regia di Anna Zanetti, una produzione Earth Teatro Nazionale, perché nel frattempo ha camminato molto questo pezzo, questo lavoro. Matilde Vigna è appena tornata da poco dal Fringe di Edimburgo, non un luogo qualunque, dove peraltro c'è stata la versione inglese di questo suo monologo sull'alluvione del Polesine. E fra l'altro ci ritroviamo, c'è stato anche al Festival Convergenze, dove è andato in scena a Bologna, di cui abbiamo parlato da pochissimo qui a Radio 3 Suite, nei nostri panorami, e nel frattempo ci sono stati un paio d'anni con alluvioni impressionanti, soprattutto in Europa, qui è seguita quest'estate di terrificante siccità. Insomma, è Una riga nera al piano di sopra che parla di quel momento, ma parla anche del nostro presente. Buonasera a Matilde Vigna. Spero di non aver presentato in maniera troppo confusa il suo lavoro, anzi non l'ho presentato affatto, perché lo ascolteranno adesso i nostri ascoltatori, un po' introdotto il contesto. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a chi ci ascolta, e grazie di aver ricordato Laura, che sarebbe stato il mio primo desiderio, quindi ti ringrazio molto.
0: Ma non, diciamo, per noi è importantissimo. Credo che anche lei avrebbe appunto negli appunti che scriveva sottolineato e scritto quello che dal 2022 al 2026 è successo intorno a Una riga nera al piano di sopra, oltre che al lavoro stesso, perché ha interagito negli accadimenti della cronaca e forse anche della storia che si va accumulando, so anche minacciosa, del nostro pianeta. Intanto, cos'è successo al lavoro? Quante volte è stato rappresentato? Com'è andata questa esecuzione in inglese? Com'è andata quella al Festival Convergenze?
1: Allora, la restituzione in inglese è stata molto emozionante perché è molto bello vedere come pubblici diversi si relazionano con questa scrittura, che è una scrittura, insomma, essendo mia ed essendo io molto italiana e che parte da una parte dell'Italia anche un po' sconosciuta, se vogliamo, il Polesine e il sud del Veneto, da cui noi abbiamo preso questa tragedia storica che è l'alluvione del Polesine del 51 per fare la metafora delle grandi tragedie del presente, soprattutto a sfondo climatico, che sono sempre più presenti e purtroppo una costanza nei nostri autunni che seguono queste estati torride, e quindi purtroppo veramente è la nostra quotidianità, ma è la quotidianità di tutto il mondo, quindi anche, come dire, in Scozia, Edimburgo, dove è stato veramente eccezionale, devo dire, perché il festival ci sono 4.000 spettacoli al giorno, meraviglioso, quindi uno si sente,
0: certo, parte di una, no? di una immensa comunità.
1: Sì, e di un'energia creativa che poi io mi sono davvero tenuta stretta, e quando ho presentato Ci pensiamo a settembre il lavoro sulla Riviera Romagnola, che è commissionato dai Kepler per il Festival Convergenze la settimana scorsa a Bologna, ho proprio percepito che, insomma, che io sono cambiata come artista avendo attraversato questa cosa molto grande che è la Scozia, e con me è cambiato una riga nera al piano di sopra che, insomma, viaggia con me e con noi da qualche anno, e cambiando le circostanze esterne, non è più uno spettacolo su un evento storico, è uno spettacolo su noi oggi e su cosa scegliamo di portare con noi quando l'acqua arriva in casa e dobbiamo fuggire all'improvviso, o cosa scegliamo di portare con noi quando scegliamo consapevolmente di andarcene nel 2026, e poi dove troviamo le nostre radici. Insomma, è un testo che parla, e sorprendentemente parla anche in Scozia, dove ad agosto facevano 15 gradi.
0: Ecco, abbiamo proprio un paio di minuti, non di più. Ci tengo proprio a chiedere come è cambiato anche nella parte performativa di Matilde Vigna, cioè come è cambiato il modo con cui racconta questa donna aggrappata a un albero, sapendo che questa realtà diventa più prossima a noi, e diciamo, immaginarla come un'invenzione astratta non è quasi più possibile.
1: Allora, devo dire che il testo ha ovviamente una struttura drammaturgica rigidissima e un sound design rigidissimo che tutti ascolteremo adesso, cosa di cui sono molto felice. Quindi in realtà lo spettacolo in sé non è cambiato. Quello che è cambiato è il modo in cui lo stare in scena si relaziona al pubblico, perché io come cittadina e il pubblico come, insomma, cittadini di questo mondo abbiamo attraversato qualcosa di diverso, e quindi c'è una consapevolezza diversa nel dire queste parole oggi e nel sapere che le persone le stanno ascoltando con me e vivendo con me.
0: Questo è sicuramente vero, e credo che mi piacerebbe molto che il pubblico, siamo alle 23, ma il pubblico, quando è emozionato e toccato, scrive tantissimo anche a quest'ora. Scriveteci al 335-5634-296 se Matilde Vigna vuole e può, ci può ascoltare, noi lo facciamo sicuramente. Una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna è una replica futuro presente trasmessa per la prima volta nel maggio del 2022, il monologo per alluvioni al contrario di e con Matilde Vigna. Dopo ricorderemo tutta la locandina e i crediti, naturalmente. Intanto disponiamoci all'ascolto.
2: Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario di e con Matilde Vigna. Aiuto alla regia Anna Zanetti. Dramaturg Greta Cappelletti. Progetto sonoro Alessio Foglia. Una produzione ERT, Teatro Nazionale.
3: Ha senso una donna adulta aggrappata a un albero? No, chiedo seriamente. Perché un bambino, una bambina, ok, ma una donna, adulta, su un albero, magari per un po' di tempo. Cioè uno ha paura che cada, no? Ma cadere, cadere, eh? Non come i ragazzini che sono dei gatti, rimbalzano. La donna adulta, dico, che se cadi poi non ti rialzi mica più. Cioè, anche se pensi di avere una presa solida, poi non lo sai mai cosa succede. Una donna adulta, a cosa si aggrappa per non cadere? ...1951... Grazie dei Fior vince il primo Festival di Sanremo. Non piove. A gennaio la legge Vanoni istituisce la prima dichiarazione annuale dei redditi. Non piove. Il ministro Cingolani è la prima donna al governo nella storia d'Italia. Luglio 1951. Non piove. E la Ferrari vince il suo primo Gran Premio in Gran Bretagna. Autunno. Piove. La causa è un anticiclone di tipo atlantico seguito da uno africano. Ordinaria meteorologia, ovvero piove, che Dio la manda. 40 giorni, 40 notti, il diluvio universale, piove, Dio la manda. 3 volte più che gli altri anni. Piove, si gonfiano i fiumi, tutti gli affluenti del nord Italia che convogliano nel Po. Piove, e il bacino di raccolta pluviale da cui nasce il Po sul Monviso vede livelli mai visti prima. Piove, si ingigantisce, manda giù tutto, tutto. Gli affluenti tracimano, fanno anche dei danni, ma nonostante questa esuberanza non ci sono attenuazioni del flusso degne di rilievo. Perché piove e l'onda di piena raggiunge livelli idrometrici superiori a qualsiasi evento precedentemente studiato. Ma l'acqua, per quanta acqua sia, va verso il mare, no? È solo che il mare non prende. E non prende perché c'è vento, un vento di scirocco da sud-est, un vento di una forza che non si era mai vista. La forza del vento alza la marea nell'Adriatico all'altezza di Venezia e spinge l'acqua verso la sponda sinistra del Po. Acqua che viene giù dal cielo, acqua che scende dal bacino, dagli affluenti, acqua che dalla laguna risale il fiume. E in mezzo a tutta quest'acqua, cosa c'è? C'è il polese.

0: Sapete qual è la differenza tra una valigia dell'arrivederci e una valigia dell'addio? Allora, la valigia dell'arrivederci è un trolley standard di cui io molto modestamente sono campionessa indiscussa. Composto in questo modo: due punti, quattro mutande, quattro paia di calzini, due reggiseni, due canottiere, due manica lunga, due manica corta, una felpa, un jeans, un pantalone della tuta che fa anche da pigiama e una camicia già stropicciata. I vestiti, rigorosamente tutti dello stesso colore, che le lavatrici poi non si sa mai. Le cose per il bagno nei mini campioncini, quelli rubati dagli alberghi, mini spazzolino, mini dentifricio, matita, rossetto, mascara che non si sa mai, un paio di orecchini che non si sa mai, computer piattissimo, leggerissimo, sottilissimo, costosissimo con tutti i caricatori vari, e un quaderno per scrivere le proprie memorie che non si usa mai, ma si porta sempre, che non si sa mai. Ecco, questa è la valigia in cui io sono massima esperta. Perché? Perché io vivo con una valigia. Io vivo attaccata alla stazione, sopra la stazione. Se c'era un appartamento dentro, io prendevo quello, perché io mi voglio allontanare. Io voglio un appartamento, stazione, vicinissimo al treno che mi porta via, via, via, via, via. Risultato? Ho fatto più traslochi di quanti ne voglia contare. Ma ho imparato. Ho imparato a non comprare più i mobili, perché i mobili pesano, ingombrano, serve tutta un'organizzazione per spostarli, un amico col furgone. Che poi le mie cose, se ci penso, adesso sono sparse in almeno tre case diverse, forse ho anche delle valigie con delle cose di riserva da qualche parte, non me lo ricordo. Comunque, adesso, qui, io sto facendo una valigia diversa dalla valigia dell'arrivederci. La valigia dell'addio. La valigia dell'addio è la valigia di una vita finita male, male! E non è una valigia normale, no? Di quelle che c'hai sotto il letto, pronta all'ingresso. No, no, no, questa la devi proprio tirare giù dalla mensola, dal tiretto, come si chiama, dalla parte più alta dell'armadio, che neanche con la sedia ci arrivi. Devi proprio prenderti la scala, devi prenderti la giornata libera, devi stare attenta a non ammazzarti quando la tiri giù, perché anche da vuota quella valigia lì pesa più di te, pesa più di tutta la tua vita. E una volta che sei riuscita a tirarla giù e sei sopravvissuta, cosa ci si mette dentro? No, chiedo seriamente. Chiedo perché io non lo so. Io a questa valigia non ci sono abituata, cioè come faccio a scegliere che cosa portare, che cosa no, che cosa è mia, che cosa... A parte che non devo mica per forza farlo adesso. No, dico adesso, ora, in questo preciso momento. Invece no, adesso, adesso, prima che ci ripenso, prima che procrastino. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Chi ben comincia è a metà dell'opera, ma io non so manco qual è l'opera. Ma come faccio a scegliere cosa portare, cosa no, cosa è mio, cosa no, cosa mi serve, cosa no? Dico, meno male che ho imparato questa cosa dei mobili, ma i vasi delle piante sono miei? O sono delle piante? Li ho comprati io, come tutte le altre cose della casa, le ho comprate io, quindi questa casa non c'è se non ci sono io, ma io in questa casa qui, che non è una casa, è una stazione, io non ci torno più, mai più. Poi tanto torno a prenderlo, non accade mai. E vabbè, poi me lo ricompro, anche quello non accade mai. E allora sapete cosa faccio? Cosa faccio? Io prendo tutto, tutto, tutto, e quando dico tutto è tutto, scandaglio le stanze maniacalmente, vestiti, tutti i vestiti appesi nell'arrella appendiabiti, tutti i vestiti appesi nell'armadio, le magliette piegate, le felpe, i jeans, i fusoi, i pantaloni della tuta, pigiama estivo, pigiama invernale, mutande, reggiseni, calzini, tutto dai cassetti, tutto nel portabiancheria di fianco alla lavatrice, sì. Prendo anche la roba sporca. L'accappatoio, le ciabatte, le scarpe col tacco, le scarpe nere basse, gli stivali di gomma, le scarpe a tennis hanno un buco, quelle le butta via lui. Tutto dal bagno. Bagnoschiuma, shampoo, balsamo, maschera per i capelli, crema giorno, crema notte, crema contorno occhi, crema contorno labbra, crema effetto ghiaccio per le gambe, crema corpo, crema per le unghie, crema per le dita dei piedi, crema per le gengive. Sì, esiste. Tutti i trucchi, tutte le medicine, spazzolino elettrico, spazzolino normale, phon, spazzola, pettine, il tappetino per il bagno. Il tappetino per il bagno è mio. Ci sono i fiori, è chiaro che è mio. Tutte queste fantomatiche cose della casa, come se la casa si comprasse le cose, voglio dire, anche tutte le cose della cucina. Quattro piatti di bambù con i fenicotteri miei, una tazza di Biancaneve mia, la tazza con le mucche mia, la moka, La moca è della casa, ma chi è che beve il caffè in questa casa? Io, quindi è mia, mia, mia! Quattro Tupperware con il tappo giallo, miei. Uno con il tappo blu che si svita, mio. Le posate, ve lo concedo, sono della casa. Ma le posate pieghevoli no, mie. Coltello pieghevole, cucchiaio pieghevole, forchetta pieghevole, gli unici tre bicchieri da vino decenti rimasti, miei. Lo scaffale l'ho montato io con queste mani, ne porto ancora i segni per tutti i miei. Ora, io devo essere una persona con una cultura sconfinata, perché altrimenti non si spiega come faccio ad avere tutti questi libri, riviste, giornali, articoli di giornali appesi alle pareti. Stacco tutto: il murales della Sardegna, Einstein con la lingua di fuori, la bacheca con le foto e i biglietti dei concerti. Ecco, quella non posso, ma solo perché l'ho inchiodata al muro con quattro Fischer da 8 centimetri. Ma il poster del concerto di Battiato, guarda, a costo di infilarmelo su per il cu. La scatola dei sigari senza i sigari, con dentro tutte le lettere scritte a mano, siglate con la cera lacca comprata a Parigi, che non è vero, che me la ricompro da un'altra parte. Se è di Parigi, è di Parigi, come i fiori. I fiori che mi aveva regalato lui. Grazie dei fiori. Non li avevo messi nell'acqua. E non li avevo neanche fatti seccare bene, perché c'è un metodo, no? Bisogna metterli a testa in giù. E io non le ho messe a testa in giù queste rose, che adesso hanno la testa tutta cadente e sembra abbiano fatto un ictus. E le piante sul balcone. Cioè io le piante sul balcone le chiamo per nome, capito? Basilico, rosmarino, timo, maggiorana, salvia, prezzemolo, dai. Dai, voglio dire, dai, ho dovuto ricomprare il basilico 7 volte. 7! Un basilico recidivo, ho capito, ma dubito che qualcuno se ne prenderà cura andata via io. Se le lascio qui, sono condannate a morte certa. Comunque, riesco a far star tutto in 2 valigie, uno zaino, una borsa, una sacca portabiti. Non lascio indietro niente, niente, quasi niente. Le federe le lascio. Ma come facevo a toglierle dai cuscini, dai? Poi si vedeva che le avevo prese, sembra scortese, no? Però io le rimpiangerò per sempre. Lo so perché mi conosco, ma non mi capacito. Cioè, come faccio ad avere tutta questa roba? Ma perché ho tutta sta roba? Ma da quando poi? Ma dico, non potevo aspettare, fare le cose gradualmente, farmi aiutare da qualcuno, magari lasciare indietro qualcosa, no? Alt! Alt! Lasciare indietro qualcosa fuori discussione con tutta la fatica che ho fatto a costo di uscire con le presine tra i denti. Ma dico, non potevo prendermi del tempo. Non potevo provare a rimanere.
1: A Viesù, a Viesù. No, c'è una sola. Al parco andiamo alla pancia. La pancia la sponda, la slappa, al bianco. Mamma.
0: Sono tutti sull'argine, sotto la pioggia, a guardare la piena. In religioso silenzio, chi bestemmia e chi prega, prega che il cuor rimanga nel suo letto, prega che non venga nei nostri diletti il nostro fiume, il mostro fiume, il Dio fiume, il Dio basta, bisogna che quel fiduna vada tu, Advolti Tronk! Bisogna che qualcuno si cali nell'acqua legato solo con delle corde, a mettere dei tronchi per puntellare l'argine da sotto. Ha bisogno d'acqualaga! Bisogna scavare la terra sugli argini con l'aratro per creare un solco, sollevare il terreno di pochi centimetri. Avvolgi la terra! Tutti a portare terra sull'argine per fare soprassogli, per mettere le coronelle. Avvolgi sac! La sabbia di sac! Sacchi di juta riempiti di sabbia. Sull'argine manca attorno ai fontanat! Avvia su fontanat! L'acqua scava la sua strada sottoterra, anche sottoterra. Avvolgi sac! Sacchi di juta riempiti di sabbia, riempiti di terra, riempiti di no, di meradeci no, riempiti di tutto, sacchi dappertutto, sacchi che spariscono e poi ricompaiono, sacchi, preti, suore, la pelle dalle mani, sacchi, non pregare, lavora, sacchi, uomini, donne, putin, tasi, sacchi, preti, prendi, sposta, suore, sacchi, lavanda, tasi, sacchi, sudore, sabbia, terra, sacchi, mamma, tasi, la pipì, tasi, sacchi, sudore, bestemmie, tasi! È sempre doloroso ripartire. Taxi, sono bagnata dalla testa ai piedi, piove che Dio la manda e no. Non ho un ombrello e non posso portarne via uno da qui perché non saprei quando riportarlo. Taxi, sono bagnata dalla testa ai piedi e io odio prendermi la pioggia. I miei amici dicono che sono pioggiofobica. Io se piove non esco, rigorosamente annullo tutto, non mi interessa. Taxi, guardo il cumulo delle valigie con un misto di soddisfazione e disperazione. Poi quando arriva il picco di disperazione attacco con un po' di soddisfazione, perché voglio dire, Che brava sono stata a fare tutte ste valigie. Poi però mi dispero nuovamente, perché come non so stare in un solo posto, non so stare dentro un solo sentimento. Taxi, sì, la stazione è a un minuto, ma piove che Dio la manda. Taxi, vabbè, devo usare il coso lì, il telefono, l'app. Il tassista è gentile, mi aiuta a caricare zaini, valigie, borse, borsette, e io sono fradicia dalla testa ai piedi. Ma siccome un po' di scena la devo fare, resto lì a cercare inutilmente di coadiuvare questa operazione e sono sempre bagnata dalla testa ai piedi. Anche queste rose secche che ho in mano, no? Il signor tassista è gentile, chiacchiera, parliamo del tempo, non facciamo in tempo a dire sta piovendo che siamo in stazione. Il signor tassista mi aiuta a scaricare zaini, valigie, borse, borsette e non mi fa pagare. Forse sentiva l'odore di una vita finita male. I tassisti devono avere una particolare sensibilità olfattiva e io ho tutti i vestiti incollati addosso. L'acqua arriva. Arriva di notte. Arriva con la nebbia. La nebbia di una terra tra due fiumi è una cosa che se non ci sei nato non ci si crede. Se non ci sei nato credi di essere morto, ti svegli e non si vede più niente, tutto intorno a te è bianco, un muro, fumo, e quella notte la nebbia è così fitta che nasconde pure la luna, ma non l'acqua, perché l'acqua arriva. L'acqua rompe in correnti fortissime verso nord-est, verso ovest. L'acqua rompe con la forza di una cascata. L'acqua spazza via tutto quello che incontra. Pezzi di argine si staccano, si sgretolano, trascinati via. I muri delle case, come fossero fatti di carta. Alberi travolti, edifici, animali, persone. L'acqua non si blocca. L'acqua non si ferma, non si spegne. L'acqua arriva. Ma non arriva solo l'acqua. Arriva tutto quello che l'acqua travolge. Alberi, case, animali, camion, luoghi più impensati, più lontani, un incubo buio, ti svegli, è andata via la luce, niente, si sente l'acqua attorno alle gambe, sale, i vestiti addosso, ti incolla, il rumore arriva da tutte le parti, arriva a ondate, arriveranno al massimo 10 centimetri. Andrà tutto bene.
2: Treno regionale 55-60 di Trenitalia, proveniente da Rovigo, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 5.32, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
0: Ma come fanno? Come fanno a essere così pesanti? Dio, che mi sembra di trascinare le bacche in una transumanza che da un momento all'altro può esserci qualcosa che mi travolge, e sudo. Sudo, Dio, sudore cappotto, quasi peggio della pioggia, se non fosse che non c'è niente peggio di pioggia, più valigia dell'addio. Ma io devo continuare ad andare, non posso fermarmi, no. Se mi fermo, cosa faccio? No, chiedo seriamente. Adesso, qui, in questo preciso momento. Se prendo un treno, dopo. Se prendo un gelato, seriamente. Adesso, qui, in questo preciso momento. Se prendo un treno, dopo. Se prendo un gelato, dopo.

le valigie dell'addio per poi avere una cosa in più da tenere in mano che magari sgocciola e poi dover rispostare tutto di nuovo. E nessuno ti aiuta, eh? Cioè, se tu chiedi un attimo di guardarti le valigie, ti guardano come se fossi una terrorista. Ma io non sono una terrorista! Io sono una donna adulta con valigie dell'addio, mazzo di rose secche e una vita finita male, male! Se n'è accorto pure il tassista. Salgo sul treno. E sono anche un po' preoccupata di non farcela da sola, no? Perché devo fare mille passaggi con zaini, valigie, borse, borsette, ma alla peggio dico, qualcuno mi aiuterà, no? No. Piuttosto aspettano che si compia tutta la mia transumanza a bordo treno. E a bordo treno i distributori automatici te la fanno pagare cara, la pigrizia di non aver comprato qualcosa in stazione. 2 euro per 5 prugne secche. 5! Lo so, sarà un modo per punirmi di aver preferito le prugne secche alle merendine al cioccolato che stavano a 50 centesimi, ma io sono una donna adulta. Una donna da prugne secche. Scendo dal treno. Sempre facendo mille passaggi, sfacchinando con le valigie, la transumanza, il sudore. E vedo questa donna. Questa donna senza neanche una valigia. Solo con una borsetta a tracolla, così. Questa donna si lega un bambino addosso. Se lo appoggia sulla schiena, prende la sciarpa e fa così, tra. Se la annoda, si lega un bambino addosso e via. Ma vedi che le cose sono più semplici. Bisogna scappare così, con quello che si ha. Auto, biciclette, carri, mezzi di fortuna. Bisogna scappare così, più su, più a nord, verso Rovigo, a piedi fino a consumarsi le scarpe. Bisogna scappare così, con quello che si ha. Vestiti a metà, sorpresi nel cuore della notte, in pigiama, ciabatte sulla cuerda, le scarpe di Putin. Toghe su dal pane, al paltò. Bisogna scappare così, con quello che si ha, con quel niente che si ha. Oppure con tutto, tutto il possibile, tutto quello che si ha. Caricarsi tutto, salvare il salvabile, uscire a tentoni, che è andata via la luce. Non si vede più niente, non piove più, ma c'è la nebbia. Uscire, con i bambini in braccio, i vecchi in spalla, uscire per andare. Ma dove vado con tutta sta roba? Ma dove la metto? Cioè, di nuovo dai miei? Io di nuovo sto tornando dai miei, in campagna, nel nulla, in mezzo alla nebbia, nella mia camera di quando ero piccola. Ho fatto più traslochi di quanti ne voglia contare. E la mia camera, ormai più che una camera, è un magazzino. È il magazzino delle cose che non si sa mai, il magazzino delle vite passate. Pare anche bello detto così, no? Romantico. Le vite passate, cosa ci sarà mai in quegli album di fotografie in bianco e nero, in quelle etichette tutte scritte a mano, ordinate negli scatoloni, ma quali scatoloni? No, quali scatoloni? Qua è tutto alla rinfusa, libri, vestiti, cd, sacchetti della spesa, mollette per i panni, candele, braccialetti, fumetti, 9 anni, scarabocchi, città visitate, piatti rotti, bicchieri autografati, 21 anni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, poster dei concerti miei, poster dei concerti degli altri, opere d'arte del compagno di banco, 15 anni, diari di scuola, scarpette da danza, spartiti, solfeggio, sogni infranti, sogni nel cassetto, le lettere di mia nonna. Buchi, spille da Bali a 15 anni, hippie, viaggio in India a 18 anni, licra a 22 anni, 22, block notes per le memorie mai scritte, uno per ogni anno fino a 31 anni, jeans 28 anni, tailleur 25 anni, vera pelle 30 anni, più

0: che meraviglia uno spazio vuoto, pieno di idee, pieno di possibilità, pieno di calcinacci. Non ci sono nemmeno le porte. Open space. Open space, aria, spazio. C'è soltanto pavimento, pavimento dappertutto, pavimento dove io posso... posso rotolare, posso fare una sala da ballo, posso fare un torneo di ping pong, no, che non ho il tavolo, di quello con la scopa, come si chiama? Curling! Sì, perché ho la scopa. Non ve l'aspettavate, eh? Ho solo la scopa, ma non so che cosa farmene, visto che non c'è una polvere normale, c'è della polvere eterna, cattiva, perché ho un cantiere dentro casa e un ponteggio davanti casa e gente che trapana, smartella e bestemmia tutto il giorno e travi davanti alle finestre, pali davanti alla porta, buchi nei muri, tubi che non sapevo nemmeno esistessero, ma io posso... posso immaginarmi tutti i mobili che voglio e posso fare l'eco con la voce. Tuo mio, sì, abbiamo capito. Posso pisciare negli angoli, ecco, no, pisciare negli angoli, no, perché c'è il bagno. Il bagno è l'unica cosa che c'è. C'è il bagno, il muto, il pavimento, la scopa, gli scatoloni e lui. Il materasso sgonfiabile. Praticissimo, eh? Lo uso anche come divano, armadio, scrivania, stendi bicchieri, porta abiti, sala da pranzo. Sgonfiabile perché ogni 3 ore si sgonfia e va rigonfiato. Ma tanto basta srotolare la presa, si attacca la corrente, si preme l'interruttore e parte il suo bel motorino che non so quanti di voi abbiano mai gonfiato un materasso sgonfiabile, ma fa questo suono, come dire, sottile, delicato, una cosa tipo... che sembra io stia falciando il prato, così, a più riprese nel cuore della notte. Ecco, se i vicini di casa vengono a vedere lo spettacolo, non è un decespugliatore. Ripeto, non è un decespugliatore, non è neanche una navicella spaziale che decolla. È un materasso un po' così, un po' instabile, un po' precario, un po' sgonfiabile. E che io adesso inizio a percepire... No, giusto un attimo per lamentarmi, la disperazione di ricominciare tutto da capo e questa sensazione che il tempo mi sfugge dalle mani, che inizia a essere troppo tardi e io... Ma l'unica soluzione è andare avanti, muoversi, cambiare, ma quanto è possibile poi cambiare? Ma dico ancora cambiare, sempre cambiare, io sono ancora in grado? Però è questo che fanno gli esseri umani, no? Cambiano, evolvono, imparano anche a non guardarsi più indietro. Che io adesso vorrei soltanto appoggiarmi un attimo. Appoggiarsi un attimo non è fallire. Cioè, al massimo è sbagliare, e si può sempre sbagliare. Sbagliare ti svela le possibilità che tu prima non vedevi, come gli stramaledetti buchi, perché voglio dire, sto materasso ci avrà dei buchi, no? E io ogni volta, non contenta, nel cuore della notte lo giro, lo controllo, lo capovolgo, lo ricontrollo, mi arrendo, lo rigonfio, e ogni volta che lo gonfio mi sembra super solido. E io, illusa, mi dimentico che questa stabilità durerà pochissimo, mi fido, mi ci affido, e poi dopo 3 ore di nuovo... Sento tutto molle, mi sembra di annegare, mi sveglio di soprassalto, e quando mi sveglio, io non so dove sono.
1: Bisognava far saltare gli argini della fossa di Polesella, che era un canale che univa... l'Adige con il Po, e dopo le rotte l'acqua che usciva dagli argini è andata a sbattere contro gli argini della fossa di Polesella e tornando indietro è arrivata fino quasi diciamo alla città di Rovigo. Insomma, dopo una settimana che discutevano, così hanno deciso di far saltare gli argini della fossa di Polesella, ma con le minne, con il tritolo.
0: Sale l'acqua e quelli salgono sui tetti. Sale l'acqua e quelli salgono sui tetti, ma bisogna evacuare, non salire sui tetti. Bisogna evacuare tutti questa volta, tutti i paesi a est della fossa Polesella. È un'evacuazione decisa dall'alto, è un sacrificio storico, un atto a favore di tutto il territorio. Bisogna evacuare, non salire. Bisogna evacuare, ma ci sono quelli che si accontenterebbero di morire piuttosto che abbandonare il proprio tetto. Bisogna evacuare, non salire, ma quelli salgono sui tetti per evitare l'acqua, salgono sui tetti per rimanerci, salgono sui tetti col fucile per scoraggiare i soccorritori, per scoraggiare gli approfittatori, salgono sui tetti per sorvegliare il proprio tesoro. Masserizie accatastate, derrate alimentari, abiti, bestiame, suppellettili, immobili. Quei mobili lì, quei muri lì, sono nuovi di zecca nelle case per gli invalidi di guerra, o sono gli stessi da generazioni, eredità di eredità, tenuti con tutta la cura del mondo, come l'oro, come anche i vestiti, le coperte, il fieno, la farina per la polenta, la legna, al piano di sopra, i maiali, al piano di sopra. L'acqua sale, continua a salire, quelli salgono tutti sui tetti, con tutto quello che si ha, con quel niente che si ha, con la nebbia, la notte, il fumo, l'esplosione, l'odore, il rumore, una donna. Aggrappata a un albero. Nuda. Da giorni. A togliersi il tormento dei vestiti bagnati. Donne paralizzate al piano di sopra. Con i bambini in barca che implorano di saltare. Anziani rimasti affacciati alle finestre, coi vasi dei gerani. Gente dimenticata che nessuno reclama. Mariti che si improvvisano ostetriche. Figli che nascono su una zattera. Giovani che fanno 8 chilometri a nuoto per andare a chiamare i soccorsi. Una capanna sull'argine, costruita coi rottami portati dall'acqua. Bisogna asciugare i vestiti, asciugarsi le ossa, cucinare la gallina annegata. Ma il fuoco non si accende, la legna non si secca. Famiglie numerosissime, affollate nelle aule più alte delle scuole, dei conventi, in comune, in teatro, nelle case di riposo. Ma chi si riposa? Le zattere si rovesciano nell'acqua schifosa di fogna e letame. Aggrappati. Aggrappati all'albero. Aggrappati e tieni sodo. Aggrappati all'albero. Tieni sodo. Tieni sodo che arrivo. La gente ti chiede dove la porti. E tu non sai dare una risposta. La gente ti chiede dove la porti. Ma è sempre nebbia, è sempre notte. La gente ti chiede dove la porti e da che parte arriva l'acqua. La gente ti chiede dove la porti, che le strade sono intasate da tutti gli altri che fuggono con ogni mezzo, intralciando il traffico, bloccando la strada ai soccorsi che arrivano dalla direzione opposta per assistere quelli sull'argine o quelli sui tetti, con tutto quello che si ha, con quel niente che si ha. La gente ti chiede dove la porti, a tutti i rifiuti di andare avanti, per le voci che girano su quel camion sorpreso dall'acqua, rimasto bloccato tra Fiesso e Frassinelle. Nessuno vuole essere alla guida del prossimo camion della tragedia, che quando arriva la tua ora non serve nemmeno più saper nuotare. E allora mezzi requisiti, mezzi caricati oltre il buonsenso. Si caricano persone ma non masserizie. I vigili del fuoco, allertati per primi, hanno le barche, ma mancano i remi. I carabinieri lavorano instancabili, non hanno gli stivali di gomma. Ufficiali di polizia a fare da battistrada, immersi nell'acqua fino alla vita, rassicurare gli autisti che si può continuare. Donne, bambini, prelevati per primi, portati verso la città, poi oltre l'Adige, poi nei centri di smistamento, Verona, Ferrara, Montagnana, la sala d'attesa della terza classe nella stazione di Milano. Minestra calda,

uno sforzo incessante ricostruire gli spostamenti. Telegrafo, lettere, annunci radio, passaparola, telegrammi, spediti i bambini nelle colonie dello Stato o in altre scuole a finire l'anno scolastico. Le bambine in conventi, da lontani parenti, a casa di sconosciuti, nelle stalle, anziani, smarriti. Si fanno trasportare, leggeri. Non ricordano il nome, non lo sanno dire. Rimasto lontano, come la loro terra. Invito degli amici? Non ho le sedie. Non ho il tavolo. Non ho la cena. Non ho la cena e non ho fatto la spesa. Pizza! E poi per sederci usiamo gli scatoloni che non ho ancora disfatto perché mi servono come sedie. Non ho neanche la cucina, se è per quello, ma tanto. Cioè, prima cucinavo, prima sì, ma adesso per me da sola. Cioè, per una persona sola lo trovo proprio inutile, tanto io sopravvivo ampiamente. Ma sì, voglio dire, cosa mi serve? Mi arrangio, due patatine, del tonno, magari del pane, dei biscotti, del formaggio, ma sempre mangiare, serve molto meno, molto meno. Chiamo un delivery? No, no, non chiamo un delivery così imparo a non farmi la spesa, sono una donna adulta. Telefono qualcuno? Ma sì, ma che ora è? È tardi, è sempre troppo tardi per chiamare qualcuno, troppo tardi per uscire a comprare qualcosa, è sempre troppo tardi e io... No, non chiamo mia madre, che poi quella mi chiede se mangio, io devo dire sì e mi sento in colpa, perché come si fa a cenare con delle patatine a 30 anni? Ha senso una donna adulta aggrappata a un pacchetto di patatine? No, chiedo perché i miei non mi capiscono, non capiscono la mia alimentazione, le mie patatine, le mie scelte. Io non ho i mobili perché ho sposato l'immateriale. Io vivo con l'essenziale, serve molto meno, molto meno. Io non ho bisogno di niente, ripeto, non mi serve niente. Loro invece hanno una lista di cose imprescindibili. Vogliono portarmi all'IKEA. All'IKEA, capito? Io non so come fare a mediare col boom economico che è in loro, con le possibilità infinite degli anni Ottanta. Io non le vedo queste possibilità. Io non li vedo, gli anni Ottanta. La parola divano usato è un insulto mortale. Figuriamoci, materasso sgonfiabile. Mia madre si è comprata l'asciugatrice, l'aspirapolvere, il microonde, l'estrattore. No, chiedo, cosa deve estrarre, il petrolio? E io qua invece vuoto, muto, pavimento, scatoloni, scatoloni. Apro uno scatolone e dentro, in mezzo ai libri, trovo un salame e del pan biscotto. Il salame che ha fatto mio padre, capito? Sottovuoto. E questo pane secco, biscottato, piace solo a noi, lo so. È un pane duro come la terra del nostro orto, in sapore come la polenta. È del cibo che va bene solo con la nebbia. E poi, per carità, io avrò anche fame, ma non c'è niente da fare. Sanno di casa. Tu chiedi tutto quello che ti viene che non si sa mai. Che qua da noi non ci danno i sussidi perché dicono che siamo signori. Hai scolati 2500 lire a testa e noi che siamo rimasti qui 1000 lire per ogni famiglia. Ci sono 300 bambini, hanno portato solo 80 pacchi per Natale. Ci sarà solo da dire. Nel Polesine allagato arrivano aiuti economici e materiali da tutto il mondo. Una fratellanza senza ombra di egoismi, una generosità sconfinata, un mare di carità, un fiume di soldi. Ma bisogna gestirli. Bisogna chiedere carte, documenti, timbri per partire, per restare, per tornare. Bisogna distinguere alluvionati e non alluvionati. Bisogna chiedere i sussidi nel paese di nascita, o in quello di residenza, o in quello di accoglienza.
Bisogna fornire dichiarazioni per richiedere gli indennizi, certificare i danni, quantificarli, ma sono danni incalcolabili, incalcolabili. È l'unica parola con un senso fugace, misero, un senso di resa, di accettazione, un senso indefinito, un senso infinito, un senso oltre la nostra immaginazione, oltre il nostro sistema di pensiero. Sono numeri impossibili da mettere in fila, inquantificabili, incalcolabili. Incalcolabili sono i danni, le perdite, ma anche i decessi, gli sfollati mai più tornati, i dispersi, i corpi portati via dall'acqua, i corpi portati a mare, i corpi che non si mostrano, che non si riconoscono, che non si reclamano, i corpi degli animali, i corpi dei maiali. Al piano di sopra. Le carcasse esplodono, il fetore è tremendo. Bisogna disinfestare i terreni, disinfettare le case. Bisogna ristabilire condizioni igieniche minime, rendere potabile l'acqua. Bisogna vaccinare tutti contro il tifo, le vacche contro l'afta, contro parassiti sconosciuti. Bisogna ricostruire i ponti, ricostruire le strade, ripristinare le ferrovie, riaprire le fabbriche. Bisogna liberare le case rimaste in piedi dal fango, dai tronchi, dai rottami, dai maiali morti, da tutto quello che l'acqua ha lasciato. Bisogna liberare le scuole, gli asili, i conventi, le case di riposo, dai profughi, dagli sfollati, rimandarli nelle proprie case o ricostruirle da zero. Bisogna restituire le imbarcazioni, rimborsare i soccorritori, prosciugare i terreni, sanare le falle negli argini. Gli argini. Lavorare, asciugare, dimenticare. Troppi pensieri. Troppi, troppi, troppi pensieri. Vado a camminare almeno un'ora, se no non serve a niente. Vado a camminare lungo l'argine. C'è sempre un sacco di gente lungo l'argine. Ci sono quelli che camminano come me, i pazzi che corrono, quelli che vanno in bicicletta, quelli sulle panchine, i passeggini, addirittura quelli che vanno in canoa per sport. Che bravi. Guardali. Guardali come remano contro la corrente, che faticosissimo, sembrano tutte delle strategie di respiro, direzione, forza, resistenza, equilibrio. Gli argini sono quelli del 1952. C'è scritto. Dopo l'alluvione li hanno alzati di 4 metri. 4 metri. Eppure sembra così vicino il fiume. Così calmo, innocuo, accogliente quasi, ecco, comunque non pericoloso. Voglio dire, non potrebbe mai farmi del male. Io a 16 anni andavo sempre al fiume, sempre in bicicletta, a nuotare, in canoa, a lanciarmi dagli alberi. A 16 anni figurati, figurati se un fiume ti può sembrare pericoloso. A 16 anni sali su un albero solo per lanciarti più lontano, non ti ci aggrappi. Come fa una donna adulta? Non ti ci aggrappi col terrore di perdere tutto. È capitato a tutti, no? Di credere di avere una presa solida e di non sentire la tempesta arrivare, di sminuire, minimizzare, di credere di essere più forti della vita che accade.

Ho scelto le piastrelle. Ci ho messo un sacco di tempo, Un pezzettino alla volta, una piastrella alla volta. E le ho scelte tutte bianche con una riga a fiori. Intanto le metto in bagno, che è l'unica stanza che si salva da questo cantiere. Anche se il pavimento è pieno di fango, che lo usano gli operai, lo usano i vicini del piano di sotto, quelli che vengono a distribuire i viveri. E forse in corridoio potrei mettere la carta da parati. È tornata di moda. E la metto con i fiori, così mi richiama il bagno. E nelle stanze i mobili. I mobili di mia nonna. A destra c'è quella che sarà la camera da letto e a sinistra la cucina. E c'è un fuoco acceso dentro la stanza. Ci sono le scarpe sul davanzale ad asciugare. Ci sono le famiglie da mandare avanti in mezzo all'umidità. E l'acqua che come è venuta se ne va, ma non se ne parla. Si porta il pane nel forno comune. Questo pane a coppie che sembra sia stato strizzato per far andare via l'acqua. E si ricomincia. Suonano di nuovo le campane. 24 maggio 1952. Suonano a festa per salutare le terre emerse. Ma andata via l'acqua, rimane la sabbia, metri di sabbia. E c'è una riga nera in tutte le case. Al piano di sopra.

Questa era la replica che abbiamo voluto scegliere di dare perché è uno dei più fortunati spettacoli della prima edizione di Futuro Presente, che riprende molto presto, con il sostegno anche di SIAE, il monologo per alluvioni al contrario, una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna, aiuto di regia di Anna Zanetti, dramaturg Greta Cappelletti, progetto sonoro di Alessio Foglia, produzione di ERT Teatro Nazionale. E sono arrivati dei messaggi di apprezzamento, molto brava, davvero molto brava. Io non prediligo i monologhi, scrive Gennaro. Il tempo, nonostante noi, rimanga umana, scrive un altro ascoltatore. Fantastico questo monologo di Matilde Vigna, grazie, spero lo ritrasmetterete presto. Credo che si possa riascoltare. Comunque ritrovate anche l'intervista di Matilde Vigna con Laura Palmieri, ci fa piacere davvero se la riascoltate. Noi ci fermiamo per un piccolo ascolto, torniamo a Mozart, abbiamo ascoltato il Mitridate Re di Ponto, lo potete riascoltare. A proposito, abbiamo scoperto che aveva dato l'annuncio dell'indisposizione Giovanni Sala, in realtà non si è sentito poco, forse qualche velo sulla voce nell'ultimo atto, ma è andato molto bene. E noi ascoltiamo delle variazioni di Mozart famose, a proposito di giocare sul suono, visto che abbiamo parlato di Moritz von Oswald, le prime delle 12 variazioni in Do maggiore a voce di Re Maman con il fortepiano di Ronald Brautigan.

Stiamo ascoltando già la quarta delle variazioni di Mozart, credo del 265, suonate da Ranald Brautigan. Fungerà un po' così da sigla inconsueta per questa sera di Radio 3 Suite, che ha avuto la console Andrea Perrone e Simone D'Arrigo. È un programma Radio 3 Suite realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, che stasera era anche in regia, Azzurra Di Meco, e curato da Monica D'Onofrio. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata. Vi lascia in compagnia di Battiti. A domani.

0: But I'm here when I disappear.
1: Sento che questo album per me rappresenta un modo per entrare in modalità guerriero. Negli ultimi 2 anni sono stato piuttosto attivo e schietto nel denunciare ciò che sta accadendo nel mondo, nel condannare i crimini contro l'umanità. Uso i social media, ma non sono un influencer, sono un poeta e un musicista. Lip Life rappresenta per me un cambio di marcia. L'impatto più forte che posso avere è attraverso il mezzo con cui mi confronto di più, e per me questo mezzo sono la poesia e la musica. Questo mi riempie di entusiasmo perché sento davvero che questa musica è in sintonia con il momento che sto vivendo. Con queste parole che abbiamo tratto da un'intervista rilasciata al magazine online Pop Matters, il musicista, poeta, attore afroamericano Saul Williams introduce il suo nuovo album da solista, Lip Life, con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Conspiracy, il brano che abbiamo ascoltato, dove c'erano i contributi di Moor Mother e Gonja Sufi. Lip Life è uscito a fine agosto per Big Dada e Ninja Tune ed è un disco che arriva dopo tanti anni di distanza dal precedente come disco solista, uscito solo a nome di Saul Williams, ma dove ci sono tantissime collaborazioni: Robert Del Naya, Kamasi Washington, Giorgia Anna Maldro e poi ovviamente Carlos Nino, che si occupa della produzione ma che interviene anche su alcuni pezzi specifici, musicisti, produttore e batterista che abbiamo ascoltato spesso a Battiti, che ha spesso collaborato con Saul Williams anche sotto la sigla Carlos Nino and Friends con cui condivide, diciamo così, l'attitudine alla collaborazione, all'improvvisazione collettiva. Lip Life è un disco molto potente che si muove tra spiritual jazz, spoken word, hip hop e che restituisce anche quello che è il lungo percorso di Saul Williams, artista segnato dalla cultura e dalla letteratura black, dalla musica di Fela Kuti, dagli spiritual religiosi. È un artista che si è mosso sempre tra suono e immagine, tra cinema, scrittura e musica. Williams descrive questo album come un tentativo di entrare in comunione con i morti, un po' un disco che fa da anello di congiunzione tra dimensioni diverse. Leggiamo sempre dalle note che accompagnano l'album: di fronte alle devastazioni in corso in Palestina, Sudan, Haiti, Congo e Yemen, Saul Williams si confronta su cosa accade al dolore collettivo, dove vanno le energie delle persone uccise e come i vivi possano continuare a essere responsabili nei confronti dei morti. Cambiamo decisamente suono e con la prossima novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana, che ha comunque una sua forma di spiritualità e di ritualismo molto accentuata, ci spostiamo sull'asse Canada-Scozia con l'esordio a quattro mani di Colin Stetson e Bridget Campbell.

minimalismo cinematografico di Colin Stetson incontra la magia ritualistica di Brigitte Hambol in All the Light in the World, esordio a quattro mani del sassofonista canadese con l'artista scozzese, virtuosa delle small pipes, un particolare tipo di cornamusa. Stetson arriva da un lungo periodo di attività anche nella produzione delle colonne sonore. Brigitte Hambol è oggi una delle musiciste forse più rappresentative di un modo molto contemporaneo di rinnovare, rigenerare, tenere viva una tradizione antica, che è quella appunto delle small pipes, più in generale delle cornamuse, una tradizione che rischia anche un po' di essere perduta e confinata in territori molto piccoli, come ad esempio l'isola di Skye, da dove proviene proprio la musicista, che ha iniziato a suonare questo tipo di cornamuse ovviamente nelle cerimonie tradizionali fin da piccolina, sottolineando anche come spesso le cornamuse fossero strumenti suonati principalmente da uomini. Un incontro a mezz'aria, fluttuante, con il sassofono a fare da contrappunto ai bordoni delle cornamuse, un disco molto potente anche nel modo in cui i due musicisti riescono a mantenere la propria individualità, la propria riconoscibilità nel rapporto con lo strumento. Sono entrambi due, diciamo, virtuosi, ma a trovare anche una sintonia perfetta, ovviamente anche nell'ambito dell'improvvisazione. Entrambi, Colin Stetson e Brigitte Hambol, avevano già suonato insieme, coinvolgendosi reciprocamente in album e colonne sonore, e questo disco però è uscito come esordio a quattro mani. Il titolo, lo ricordiamo, è All the Light in the World e è stato pubblicato a metà settembre da Invada Records. E a questo punto della notte ricordiamo anche i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E il prossimo ascolto ci porta su un'isola misteriosa immaginata dal progetto The Tugs nel nuovo album Mighty Tiger Dubs, da cui ascoltiamo Speechless and Bleeding.

E siamo su una misteriosa isola verde pallido, è qui che ci conduce l'immaginazione di The Tags, progetto del musicista siciliano Nicola Giunta, già fondatore dei La Llamas. The Tags è giunto al secondo album intitolato Mighty Tiger Dams, uscito da non molto per Agu Records. Su quest'isola ci raccontano The Tags, si intrecciano il culto di Kali, rituali sotterranei del fuoco, lotta anticoloniale e l'attacco di un'anaconda gigante. Questi sono i capitoli, diciamo, i passaggi dei vari brani e di questa storia, di questa saga, una fantasia, quella di The Tags, che si esprime nelle forme di un dub di derivazione giamaicana, ibridato col post-punk, con la psichedelia. The Tags è il progetto di Nicola Giunta, che troviamo a basso, chitarra, organo, voce e produzione, che qui è accompagnato da Andrea Davi, batterista attivo con tante collaborazioni, ricordiamo parte dei Mammutones, degli Orange Car Crash. In questo disco di The Tags lo troviamo principalmente a percussioni e drum machine. Per quanto riguarda le parti vocali, Nicola Giunta sottolinea come un'esperienza importante per questo disco sia stata quella di esibirsi anni fa con Damo Suzuki dei Can, noto per il suo modo molto originale di usare la voce, completamente basato sull'improvvisazione. Anche per questo Mighty Tiger Dubs presenta, diciamo, per tutta la sua durata delle parti vocali, anche come nel brano che abbiamo ascoltato, Speechless and Bleeding, parti vocali improvvisate e prive di testo. E dalla dimensione immaginaria di The Tags andiamo idealmente in Svezia. È qui nei boschi di Hamburgsund che è stato registrato Serpentine, album del trio Ghosted, e quindi lo ricordiamo, Renan Barci, Johan Bertlin e Andreas Berlin, insieme al leggendario multistrumentista svedese Christer Botén, maestro del Dunsongoni, che tra l'altro suonava nel primissimo album del trio Ghosted, uscito nel 2022, suonava nella traccia iniziale. E poi, diciamo, Botén è stato importante e è diventato anche celebre per aver collaborato con Don Cherry e per essere multistrumentista. Qui lo troviamo ad esempio al clarinetto. Poi, diciamo, Botén è stato importante e è diventato anche celebre per aver collaborato con Don Cherry e per essere multistrumentista. Qui lo troviamo ad esempio al clarinetto basso. Clarinetto basso

0: fleuve.
1: Si è aperta il 14 settembre scorso a Milano la rassegna che indaga in modo trasversale modalità di ricerca e di ascolto diversi nel campo della musica elettronica e delle arti audiovisive. Inner Spaces ha ormai quasi 15 anni di attività alle spalle, e noi per farci raccontare questa prossima edizione, anzi è già cominciata, abbiamo al telefono il direttore artistico della rassegna, padre Antonio Pileggi. Benvenuto a Battiti.
2: Vi ringrazio per questa opportunità.
1: Allora, ancora una volta il programma di Inner Spaces è davvero fitto e interessante, i nomi sono tanti e alcuni li faremo strada facendo. Intanto volevo sapere com'è andato il concerto di apertura che vedeva insieme Beatrice Dillon e Loschill, che sono anche piuttosto diversi tra di loro.
2: Sì, è stata un'apertura molto bella dal punto di vista artistico, con la differenza tra queste due personalità, e una più astratta e architettonica, mentre Loschill è un grande pioniere dell'ambient. Abbiamo avuto una grande partecipazione di pubblico e è stata una bella partenza e siamo contenti.
1: Benissimo, la rassegna quest'anno ha come sottotitolo Ritratti trasversali. Allora, ci vuole spiegare che tipo di percorso avete costruito, avete tracciato per questa parte autunnale di Inner Spaces, anche grazie a questa suggestione?
2: Sì, diciamo che l'idea è di presentare artisti nella loro singolarità, ecco. E allora il ritratto, diciamo, un tratto distintivo che diventa la cifra stilistica riconoscibile. E dopo la trasversalità è perché abbiamo artisti, abbiamo associato diversi generi, diverse epoche, tradizioni e generazioni diverse. E allora questo dà un carattere di trasversalità, non di direzione unica, con noi immaginiamo artisti dalla stessa provenienza estetica o anche geografica.
1: Infatti abbiamo a Inner Spaces sempre due concerti in una serata, i concerti si svolgono di lunedì, non proprio tutti i lunedì ma quasi da qui a dicembre, e infatti, insomma, se guardiamo anche i prossimi quattro appuntamenti, abbiamo compositori storici come Reich e Ivan Fedele che vengono interpretati dal Syntax Ensemble, ma ancora Ben Frost, poi un appuntamento che mi sembra davvero interessante con due compositrici come Morelian e Carmen Villain, e poi ancora Ao San, Team Exile, e oltre appunto a tutti questi nomi importanti del mondo elettronico contemporaneo, ci sono anche c'è anche la tradizione, ci sono due visioni molto diverse della musica di tradizione. Ci vuole raccontare questi due appuntamenti, da una parte con il Drupad, dall'altra parte con Alfio Antico e Colapesce e Mario Conti?
2: Sì, in effetti la nostra rassegna Inner Spaces privilegia la musica elettronica, i nuovi linguaggi, l'audiovisivo, però lo scopo è quello di proporre al pubblico anche scoperte, ecco, di repertori della musica classica, che spesso un pubblico di musica elettronica non andrebbe ad ascoltare necessariamente, e anche abbiamo delle proposte che riguardano la musica extraeuropea. Abbiamo avuto nel passato la musica antica persiana, classica persiana, e da quest'anno abbiamo iniziato con questo secondo concerto di musica indiana. Presenteremo Vasifuddin Dagar, uno dei grandi maestri del Drupad, che è un genere musicale devozionale dell'India, uno dei più antichi. E dopo avremo anche quindi Alfio Antico con Colapesce, dove loro anche riprendono le tradizioni, poi c'è questo sguardo ancestrale, e anche con nuovi linguaggi. E infine volevo anche segnalare un concerto in chiesa che avremo con Arvo Parto, quindi dei brani di musica sacra di Arvo Parto sul volto di Cristo, e ci saranno anche delle risonanze elettroniche di Robert Lipok, e infine c'è ultimissimo ancora un'altra apertura sulla musica, è un duo pianistico francese che interpreterà Giorgio Crambo, un brano per pianoforte a quattro mani con elettronica, e anche Maurice Ravel, la Capsio di Spagnolo, quindi cerchiamo, ecco, di far scoprire, intrecciare con repertori della storia con diciamo artisti contemporanei dell'ultima generazione.
1: Ecco, uno sguardo molto interessante sul contemporaneo. Padre Pileggi ha nominato la chiesa di San Fedele, che è uno dei luoghi dove si svolgono i concerti di In Spaces, ma in particolare la rassegna ha un luogo importante, perché le condizioni d'ascolto dei concerti sono davvero speciali, e sono condizioni d'ascolto che naturalmente danno anche possibilità creative agli artisti. Allora, ci racconti questo famoso sistema d'ascolto, di amplificazione dell'Auditorium San Fedele?
2: Sì, si chiama Acousmonium, in effetti, per essere semplici, si tratta di un sistema audio che adesso, diciamo, molte persone con questa parola lo riconosceranno, immersivo, con altoparlanti che sono disposti in diverse posizioni della sala, dappertutto, quindi non è un sistema frontale, e allora si è immersi nella musica. Sono circa 50 altoparlanti che vengono pilotati, ecco, da un mixer, da un interprete che lavora in collaborazione con i musicisti. E allora, ecco, spesso si ascoltano i concerti a occhi chiusi, non c'è tanta scenografia, ma lo scopo, ecco, i concerti sono quasi tutti in sold out, e c'è questo desiderio, ecco, del pubblico, giovani ascoltatori, di ascoltare, che è proprio un'esperienza dell'ascolto.
1: E allora, padre, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse comunque provare a vedere se c'è un biglietto e comunque consultare il programma di Inner Spaces, quali sono i luoghi online per farlo?
2: Anche noi abbiamo un sito che è molto completo, molto esaustivo, è www.innerspaces.it. Là si ha tutto il programma, e dopo abbiamo anche Instagram Innerspaces, quindi si possono trovare le novità e gli aggiornamenti, anche contenuti diversi.
1: Benissimo, allora dal prossimo 28 settembre fino a dicembre inoltrato, Inner Spaces, un appuntamento davvero speciale a Milano. Ringraziamo padre Antonio Pileggi sia per continuare a portare avanti questa iniziativa, sia per essere stato con noi a Battiti. Buon lavoro, padre.
2: Ti ringrazio tanto, grazie, buonanotte.
1: Buonanotte a voi.

una musica che nasce da lunghe sessioni di improvvisazione che si svolgono sporadicamente ma che talvolta si protraggono anche per giorni interi, un jazz dai tratti psichedelici, lunare, dilatato, quello di Gaff and the Love Supreme Orchestra, ottetto con cui andiamo a Tenerife e in casa Keroxen, etichetta sorella di Discrepant, etichetta Keroxen che proprio su quest'isola da anni tiene un festival omonimo di musica sperimentale con artisti locali e artisti che provengono da diverse parti del mondo. Il quarto album di Gaff and the Love Supreme Orchestra è uscito a luglio, si intitola Ritiro Spirituale, il brano che abbiamo appena ascoltato era Village on the Ocean Cliff ed è un disco che ha almeno una prima particolarità, ovvero lo spazio in cui è stato registrato, che influisce molto sul suono di questo disco. Il luogo è uno dei serbatoi di petrolio abbandonati di Tenerife, che è poi stato riconvertito in spazio culturale dove si svolge ogni anno una parte del Festival Keroxen. La musica di Gaff and the Love Supreme Orchestra è sempre molto ispirata e radicata e legata a quest'isola da cui provengono e attorno a cui gravitano i musicisti di questo ensemble. Se il disco precedente traeva ispirazione dalla costa settentrionale dell'Isla Baia, questo lavoro invece si rivolge a Taganana, che è una delle regioni più remote di Tenerife. L'isolamento di questa zona, l'esposizione sull'Atlantico e il terreno vulcanico influenzano moltissimo il ritmo e l'umore di questo disco, che è proprio quello della creazione collettiva ma in un tempo sospeso e ritirato e diciamo in qualche modo interiore. Tra gli strumenti utilizzati troviamo batteria, chitarra, basso, sintetizzatori modulari e campionatori e poi ovviamente diverse percussioni tra cui il vibrafono e diversi strumenti a fiato tra cui flauto e sassofono. Ascoltiamo un'altra traccia da Ritiro Spiritual, la lunga Sweet Moon in June.

Fluttuazioni astrali, un album in cui affiorano tracce di spiritual jazz anni 70. La copertina di questo disco ci fa piombare sulla costa dell'Atlantico, ma in una versione quasi aliena, remota. Moon in June è la lunga traccia che ascoltiamo ancora in sottofondo, tratta da Ritiro Spiritual, album uscito per Kerroxian in estate, quarto album dell'ottetto con base a Tenerife, Gaff and Love Supreme Orchestra, un ascolto con cui ci immergiamo in una parte di battiti tra lunghe improvvisazioni, atmosfere che scorrono sul confine piuttosto labile tra spiritualità e misticismo, spazi interiori, orizzonti che volgono verso il Mediterraneo ma che volgono anche verso le mitologie da diverse parti del mondo. E questo è il caso del bellissimo ritorno del progetto Oracle Column, un lavoro intitolato Tages, il secondo per Oracle Column, pubblicato in questo caso da non molto dall'etichetta Drove, una piccola realtà con base a Firenze che pubblica soltanto su nastro. Infatti Tages uscito in cassetta, realtà che si occupa anche di proporre, sempre nel capoluogo fiorentino, anche degli ascolti dal vivo. Oracle Column è il progetto fondato da David Ciampalini, che troviamo a sintetizzatori, pianoforte e nastri, e Andrea Rusconi all'organo elettrico, sintetizzatori e zither. Con loro su questo disco ci sono in particolare Matteo Lenzi al vibrafono e al gong, Francesco Pellegrino al sassofono e al clarinetto e Herberto Mario Marino alle tabla, al flauto e alle percussioni. Un lavoro ispirato alla mitologia etrusca, dove l'elettronica analogica e le manipolazioni sul nastro incontrano gli strumenti acustici, con una preponderanza, come sentiremo tra poco, di percussioni e fiati. Cominciamo ad ascoltare Tages con la traccia Telesterion.

La mitologia etrusca racconta che il piccolo Tagete, emerso dal solco di un campo arato a Tarquinia, non fosse un bambino comune, ma la memoria stessa delle viscere della terra venuta a dettare i suoi segreti divinatori. Così leggiamo dalle note di copertina di Tages, evidentemente ispirata a questo mito. Tages è il secondo lavoro del progetto Oracle Column, da cui abbiamo appena ascoltato la traccia Telesterion, una musica che più in generale guarda anche alla mitologia del Mediterraneo, anche verso la Grecia, una musica intrisa di suoni ancestrali, mistici, un po' ai confini tra la New Age, diciamo così, e l'improvvisazione jazz. La cassetta Tages è uscita per l'etichetta Drove e contiene diverse collaborazioni. Su una traccia c'è Ariel Calma, su un'altra Giovanni Di Domenico e poi anche Pietro Sant'Angelo, sassofonista, compositore, già alla guida del PS5, che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti e che ascoltiamo in un pezzo quasi ultraterreno insieme proprio agli Oracle Column, la traccia che dà il titolo alla cassetta, Tages.

l'improvvisazione come forma di meditazione, di spiritualità, come spazio interiore ma anche collettivo dall'immaginario legato alla mitologia del Mediterraneo e in particolare legato alla mitologia etrusca del progetto Oracle Column che abbiamo ascoltato con il brano Tages. Siamo scivolati senza interruzioni nella musica sempre molto ritualistica e percussiva del quartetto O'Neill, formazione alla cui guida troviamo Kevin Deal e Joe Chambers, a cui si aggiungono Craig McIver e Daniel Villarreal. Un'esplorazione sonora e del ritmo, un progetto che soprattutto abbraccia diverse generazioni, diverse aree geografiche, marimba, vibrafono, batteria, cajon e conga, solo alcune delle percussioni suonate da questi quattro straordinari musicisti. Abbiamo già ascoltato l'esordio omonimo di O'Neill qui a Battiti, dove Kevin Deal e Joe Chambers erano accompagnati da Chad Taylor. Invece su questo secondo lavoro troviamo appunto una formazione un po' diversa. L'album si intitola Jakutas Dance, la traccia che abbiamo ascoltato era Circles e il disco è stato pubblicato dall'etichetta di New York 577.

è proprio il titolo del secondo lavoro del progetto Onilu, termine che in questo caso, sempre in lingua Yoruba, si traduce semplicemente come percussionisti. Immaginiamo in riferimento ai quattro musicisti che troviamo su questo album, tutti a varie percussioni: Kevin Deal, Joe Chambers, a cui appunto si aggiungono Craig McIver e Daniel Villarreal. E dalla mitologia, dall'orizzonte ritmico spirituale dell'Africa occidentale, della cultura e della tradizione Yoruba, il prossimo ascolto ci conduce in un territorio forse un po' più intimo, un'esplorazione della dimensione onirica e personale a cura della trombonista di base a New York, Kalia Vandever, che abbiamo ascoltato già con l'esordio e con diverse collaborazioni. Si tratta del suo secondo album, il primo uscito per International Anthem, intitolato Mana. Kalia Vandever è abituata a collaborare con tanti musicisti anche di generi disparati, dal rock al pop al jazz. Su questo lavoro però si concentra su un tipo di ricerca puramente da solista, che qui è soprattutto connessa alle sue origini e in particolare di nuovo alla mitologia hawaiana, ovvero la terra da cui proviene. Mana in hawaiano significa potere e forza fondamentali, soprannaturali o divini, e stanotte ascoltiamo un brano da questo album di Kalia Vandever intitolato Waiting.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Ottava puntata.

Capitolo 8. Come gli amici di Danny cercarono il tesoro mistico la vigilia di Sant'Andrea. Come Pilon lo trovò e come in seguito un paio di pantaloni cambiò due volte proprietario. Fosse stato un eroe, il portoghese avrebbe maledettamente sofferto a fare il soldato, ma era il portoghese, Joe il Grande, e la sua intima conoscenza della prigione di Monterey lo aveva, oltre che salvato da ogni pena di patriota, confermato nella propria convinzione che, come i giorni di un uomo sono per metà destinati a dormire e per metà a stare sveglio, così gli anni di un uomo sono da trascorrere per metà in prigione e per metà fuori. Di tutta la durata della guerra, Joe il portoghese trascorse assai più tempo in prigione che fuori. Nella vita civile uno è punito per cose che fa, ma i codici militari aggiungono un secondo principio a questo: puniscono anche per cose che un uomo non fa. Joe il portoghese non riusciva a capirlo e non puliva il fucile, non si radeva. Qualche volta, usata la libera uscita, non tornava in caserma. Nella vita ordinaria egli trascorreva in prigione esattamente metà del suo tempo. Dei 2 anni che fu militare, trascorse in prigione 18 mesi. E non era per nulla soddisfatto dell'andamento delle cose nelle prigioni militari. A Monterey la prigione significava ozio e compagnia, nell'esercito significava invece lavoro. E a Monterey l'accusa di cui gli si faceva carico era sempre la stessa: ubriachezza molesta. Sotto le armi le accuse erano tali e tante che gli sconvolgevano e tenevano sconvolto il cervello pressoché in permanenza. Quando la guerra finì e tutti vennero congedati, Joe il Grande aveva ancora da scontare 6 mesi di condanna. L'accusa in proposito correva come segue: ubriaco in servizio, colpito un sergente con una latta di petrolio, negata la sua identità, questo perché in vero non se ne ricordava, rubati 2 galloni di fagioli cotti, assentatosi senza permesso col cavallo del maggiore. Se la guerra fosse durata un po' di più, è probabile che Joe il Grande sarebbe stato fucilato. Egli tornò a Monterey un pezzo dopo il ritorno degli altri veterani, quando essi avevano già fatto piazza pulita di tutte le gioie della vittoria. Scese dal treno in pantaloni di saia azzurra e cappotto militare. La città non era cambiata molto, salvo per il proibizionismo, che però non aveva portato alterazioni nella taverna di Torrelli. Joe barattò il suo cappotto per 1 gallone di vino e andò a cercare gli amici. Dei veri amici non ne trovò alcuno quella sera, ma in Monterey trovò subito abbondanza di quelle false creature, arpie e ruffiani, che sempre sono pronte a condurre un uomo in perdizione. Joe, sempre digiuno di principi morali, non aveva ripugnanza per la perdizione. L'amava, anzi. In capo a non molte ore, Joe terminò vino e denaro. Le arpie allora tentarono di metterlo fuori dalla porta della perdizione, ma lui non voleva andarsene. Si sentiva a suo agio tra loro. Tentarono quelle di metterlo fuori con la forza, così Joe il Grande, giustamente risentito, si mise a rompere mobili e vetri, mandò via le ragazze a urlar seminude nella notte aperta, infine, come pensandoci meglio, appiccò fuoco alla casa. Era un rischio indurre Joe in tentazione, egli non sapeva resistere né frenarsi. Intervenne un poliziotto e portò Joe sotto custodia. Il portoghese sospirò soddisfatto. Ecco che era tornato davvero a casa. Dopo un breve processo senza giurati, nel quale fu condannato a 30 giorni, Joe passò voluttuosamente a dormire nella sua branda 1/10 della condanna. Il portoghese amava la prigione di Monterey. Era un luogo molto frequentato. Se uno vi si fermava qualche tempo, aveva modo di vedere tutti i suoi amici. Le giornate volavano. E sempre egli si sentiva un po' triste quando doveva andarsene, ma la sua tristezza era mitigata dal fatto di sapere che poteva ritornarvi con facilità. Gli sarebbe piaciuto, appena fu fuori, darsi di nuovo alla perdizione, ma non aveva né denaro né vino. Batté le strade in cerca dei suoi vecchi amici, Pilon, Danny e Pablo, ma non poté trovarli. Il sergente di polizia gli disse che non li vedeva da un pezzo. Disse il portoghese:
saranno morti. Riparò mestamente da Torrelli, ma Torrelli non era per nulla cordiale con chi non aveva denaro o comunque oggetti da barattare, e diede a Gio il Grande ben poco conforto. Gli disse tuttavia che Danny aveva ereditato una casa sua a Pian della Tortiglia e che abitava in essa con gli amici. Affetto e desiderio di rivedere i cari volti gonfiarono il cuore di Gio. Imbruniva e egli salì a Pian della Tortiglia. Lungo la strada incontrò nel buio Pilon, che camminava frettoloso come se avesse da sbrigare un affare. «Ahi, Pilon, venivo giusto a trovarti!» gridò il portoghese. Pilon rispose brusco. «Salute, Gio! Dov'è che sei stato?» «Sotto le armi!» disse il portoghese. Pilon aveva la mente altrove. «Bisogna che vada!» «Vengo con te!» disse il portoghese. Pilon si fermò. Lo guardò dalla testa ai piedi. «Non ricordi che sera è oggi?» chiese. «No, che sera è?» «È la sera della vigilia di Sant'Andrea.» Allora il portoghese capì. Era la sera in cui ogni paesano che non si trovasse sotto chiave vagava senza pace per la foresta. Era la sera in cui tutti i tesori sepolti emanavano un chiarore di fosforescenza attraverso la terra. E vi erano molti tesori nei boschi. Infinite volte Monterey era stata invasa in due secoli e ogni volta valori e valori erano stati nascosti sottoterra. La notte era serena. Pilon, come spesso gli accadeva, era uscito dalla sua spoglia quotidiana di imperfezione. Egli era l'idealista quella sera, il generoso, il donatore. Era impegnato in una missione di bontà. Disse dunque: «Tu puoi venire con me, Gio Portoghese, ma se troviamo qualche tesoro, debbo essere io a decidere che cosa farne. Se non ci stai, puoi andartene a cercare un tesoro per conto tuo.» Gio il Grande non si sentiva abbastanza esperto per cercare da solo. «Verrò con te, Pilon», disse. «Non mi importa del tesoro.» Entrarono nella foresta. Cominciarono a camminare sugli aghi di pino. Pilon vide che la notte era perfetta per la mistica ricerca. Nebbia in alto velava il cielo e al di là splendeva la luna, riempiendo la foresta di una luce che era come garza. Non si notava traccia di quella decisione di profili che noi attribuiamo alla realtà. I tronchi degli alberi non erano colonne nere di legno, ma ombre morbide, prive di sostanza. E le macchie di cespugli erano informi, galleggianti nel bizzarro chiarore. Gli spiriti potevano andare intorno liberamente, senza timore di incontrare l'incredulità degli uomini, poiché quella era appunto una notte da spiriti e un uomo avrebbe dovuto essere molto insensibile a non riconoscerlo. Pilon e Gio il Grande si trovavano spesso ad incrociare altri cercatori che vagavano tra i pini come loro. Il capo essi tenevano chino e si muovevano in silenzio. Non si davano mai, incontrandosi, la voce. Chi poteva dire che fossero tutti uomini in carne ed ossa? Gio e Pilon sapevano, in vero, che alcuni erano ombre di quelli che avevano sepolto i tesori. La notte di Sant'Andrea tornavano sulla terra per vedere se il denaro loro restava indisturbato. Pilon portava, appeso al collo, fuori dal camiciotto, il medaglione del santo. Gio il Grande camminava con le dita intrecciate nel santo segno. Così essi si sentivano protetti abbastanza per affrontare quella notte sovrannaturale e non avevano paura di nessuna eventualità. Sorse il vento mentre erravano per le boscaglie e portò la nebbia a oscurare ancor più il volto pallido della luna. Muovendosi, la nebbia dava mobile aspetto alla foresta. E ogni albero sembrava strisciar via furtivo, ogni cespuglio sembrava spostarsi come un enorme gatto nero. Le cime degli alberi parlavano rauche nel vento, dicevano l'avventura e profetavano lutti agli uomini. Pilon sapeva che non era il caso di dar retta alle chiacchiere degli alberi. Nessun bene veniva mai dalla conoscenza del futuro. E del resto si trattava di un rumore profano,
egli distolse l'attenzione delle sue orecchie da quell'infasto parlottare. Cominciò a seguire un sentiero che si svolgeva a zigzag per la foresta e Joe il Grande gli teneva dietro, guardingo come un cane. Uomini solitari passavano oltre, incrociandoli senza un saluto, e così pure passavano oltre i morti, senza rumore, senza un saluto. La sirena della nebbia urlava intanto dal promontorio, lontanissimo, sotto loro. Piangeva per tutti i bastimenti che erano colati a picco sulla scogliera e per tutti quelli che avrebbero fatto la stessa fine. Fremeva Pilon e tremava. Aveva freddo per quanto la notte fosse calda. Mormorò a fior di labbra un'Ave Maria e un uomo grigio passò oltre a capochino, incrociando loro senza un saluto.

Trascorse un'ora e Pilone e Giù continuavano ad errare come i morti per la foresta. D'un tratto poi Pilone si fermò, afferrò Giù il Grande per il braccio. «Vedi? Dove? Dritto davanti a te?» «Sì, credo di sì». Sembrava a Pilone di distinguere un pilastro di dolce chiarore azzurro che si alzava e splendeva fuori dalla terra, una decina di metri dinanzi a lui. «Giù il Grande», egli sussurrò, «trovami due pezzi di legno lunghi un metro. Non voglio distogliere lo sguardo, potrei perderlo». Fermo come un cane che sente la selvaggina, aspettò che Giù gli trovasse i due pezzi di legno e l'udì spezzare due rami morti da un pino. Con l'udito lo seguì in tutti i suoi movimenti, mentre con gli occhi fissava l'asta di nebuloso chiarore che era alle volte così debole da sembrare svanito. Fu senza muover gli occhi che prese i due rami dalle mani di Giù il Grande, e i due rami dispose allora l'uno sull'altro in croce, ad angolo retto. Con la croce alto levata si avanzò lentamente. La luce scomparve al suo avvicinarsi, ma egli vide il punto dal quale era venuta fuori. Una depressione perfettamente rotonda negli aghi di pino. Pilone adagiò la croce sulla depressione e disse: «Tutto quello che qui giace è mio per diritto di scoperta. Fuggite, spiriti del male. Andate via, spiriti degli uomini che sotterrarono questo tesoro, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti». Trasse quindi un gran sospiro e si mise a sedere in terra. «L'abbiamo trovato, amico Giù», gridò. «Erano anni e anni che lo cercavo e ora l'ho trovato. Disotterriamolo», Giù il Grande disse. Ma Pilone scrollò il capo. «Ora?» gridò. «Mentre tutti gli spiriti sono in libertà qui intorno? Mentre anche il semplice fatto di star qui è pericoloso? Tu sei uno sciocco, Giù il Grande. Noi aspetteremo fino a giorno e poi segneremo il punto e domani notte torneremo a scavare. Nessun altro può vedere la luce ora che l'abbiamo coperta con la croce. Domani notte non ci sarà più pericolo». Più che mai la notte sembrava ai due paurosa, adesso che sedevano in terra, sugli aghi di pino. Ma la croce emanava un calore di santità e sicurezza, come un piccolo fuoco di Dio. Come un fuoco, tuttavia, essa scaldava solo il davanti di loro. Le schiene loro restavano esposte al freddo e alle maligne entità che erravano per la foresta. Pilone si alzò e tracciò un circolo tutto intorno, avendo cura di chiudere il circolo fuori da lui. Declamò: «In nome di Dio, che nessuna creatura di male varchi questa linea». Tornò quindi a sedersi e si sentì meglio, e Giù il Grande si sentì meglio con lui. Potevano ancora sentire i passi felpati degli spiriti erranti. Potevano vedere, quando essi passavano, le piccole luci che vibravano entro le loro forme trasparenti. Ma la linea che li proteggeva era inespugnabile. Nessuna forza nemica, né di questo né di quell'altro mondo, poteva varcarla. Chiese Giù il Grande: «Che cosa farai del denaro?» Pilone lo considerò con disprezzo. «Tu», rispose, «non hai mai cercato un tesoro, Giù Portoghese. Altrimenti non mi rivolgeresti una simile domanda. Io non posso tenere questo tesoro per me. Se lo disotterrassi con l'intenzione di tenerlo per me, il tesoro andrebbe sempre più a fondo e a fondo come una conchiglia nella sabbia. No, non è questo il modo. Io lo disotterrerò per Danny». Tutto l'idealismo di Pilone venne a galla. Egli spiegò a Giù il Grande come Danny fosse buono con i suoi amici. «E noi per lui non facciamo nulla», disse. «Non gli paghiamo nessuna pigione. Alle volte, quando ci ubriachiamo, gli rompiamo i mobili e ci azzuffiamo con lui anche. Lo chiamiamo figlio di cane, eccetera. Oh, noi siamo cattivi, Giù Portoghese. E così tutti quanti, Pablo, Gesù Maria, il pirata e io, abbiamo preso una decisione. Siamo tutti qui nei boschi stanotte a cercare un tesoro. E il tesoro è riservato a Danny. Egli è tanto buono, Giù il Grande. Tanto buono. E noi invece siamo tanto cattivi.
ma se gli portiamo un tesoro in un gran sacco, lo faremo felice. È per questo, perché non ho egoismo nel cuore, che ho potuto trovare il tesoro e potrò dissotterrarlo. Incredulo, Gio il Grande chiese: ma non terrai nulla per te? Nemmeno tanto da comprarti un gallone di vino? Non un atomo di Pilon l'imperfetto era presente quella notte in Pilon. No, egli rispose, non terrò nulla per me, nemmeno un centesimo. Questo tesoro è tutto per Danny. Joe restò deluso. E io non avrò un bicchiere di vino in compenso della mia fatica. Con delicatezza Pilon disse, quando Danny riceverà il denaro, può darsi che comprerà un po' di vino. Naturalmente io mi guarderò bene dal suggerirglielo. Suo è il tesoro. Ma suppongo che forse comprerà un po' di vino. E allora se sarai buono con lui, può darsi che avrai anche tu un bicchiere. Joe il Grande si consolò poiché conosceva Danny da molto tempo. Pensò che forse Danny avrebbe comprato vino in abbondanza. Passava la notte sopra loro, la luna tramontò e la foresta rimase immersa in una sorda oscurità. La sirena della nebbia urlava e di nuovo urlava. Pilon, pur sempre immacolato, predicava di quando in quando a Joe, come tutti i convertiti recenti inclinano a fare. «Vale la pena essere buoni e generosi», disse. «Non soltanto in cielo uno si guadagna la ricompensa, ma anche qui, sulla terra». Uno si sente un calor d'oro come di calda incilada nello stomaco. E lo Spirito di Dio lo veste di un abito morbido come pelo di cammello. Non sempre io sono stato buono, Joe Portoghese. Lo confesso, apertamente. Joe il Grande lo sapeva. Non aveva nessun bisogno che glielo dicesse lui. Sono stato cattivo, continuò Pilon, rapito in estasi. Ho mentito e ho rubato. Ho peccato di lussuria. Ho commesso adulterio e ho tirato in ballo il nome di Dio senza necessità. Anche me, disse Joe il Grande. E con quale risultato? Gridò Pilon. Con quale risultato, Joe Portoghese? Sentimenti di bassezza mi hanno sconvolto l'animo. Ho conosciuto la disperazione di dover finire all'inferno. Ma ora vedo che il peccatore non è mai tanto cattivo da non poter essere perdonato. Benché non sia ancora andato a confessarmi, sento in me che Dio mi guarda con piacere e che mi ha concesso la sua grazia. Se anche tu cambiassi, Joe il Grande, se anche tu rinunciassi al bere e a quelle ragazze giù da Dora William, tu pure proveresti quello che provo io. Ma Joe il Grande si era addormentato. Mai riusciva a stare sveglio a lungo quando non si muoveva. Non potendo più venire illustrata e insomma essere argomento di discorso, la grazia perse molto vigore in Pilon. Ad ogni modo egli si tenne sveglio a guardarsi il luogo del tesoro mentre il cielo ingrigiva e l'alba spuntava di sotto alla nebbia. Vide i pini pigliar forma ed emergere dall'oscurità. Vide i piccoli conigli azzurri sbucare dai cespugli e saltellare intorno sugli aghi di pino. E il vento sentì spegnersi tra le alte fronde. Pur avendo gli occhi grevi, Pilon era felice. Come fu chiaro, riscosse Joe il Portoghese col piede. «È ora di andare a casa», disse. «È giorno». Gettò via, poiché più non occorreva la croce, e cancellò la linea del circolo. «Non dobbiamo far nessun segno», soggiunse. «Dobbiamo ricordarci il punto dalla posizione degli alberi e delle pietre». Osservò Joe il Grande. «Perché non scaviamo ora stesso? Così tutti gli abitanti di Pian della Tortiglia verrebbero ad aiutarci», Pilon rispose. Si guardarono intorno. Notarono 3 alberi a destra, 2 alberi a sinistra. Una macchia di scope lì e qui una roccia. Se ne andarono, infine, e stavano bene attenti a prendere memoria della strada. Giunti a casa di Danny, trovarono gli amici tutti stanchi. «Nulla?» gli amici chiesero. «No», si affrettò a rispondere Pilon per prevenire una confessione di Joe. «Bene», qualcuno disse,
Pablo ha visto una luce, ma non ha fatto in tempo a raggiungerla, che gli era scomparsa. E il pirata ha visto lo spirito di una vecchia che aveva dietro un cane di lui. Sorrise qui il pirata. Sì, e quella vecchia mi ha detto, spiegò, che il mio cane è felice. Ora. Pilon alzò la voce. Ecco Joe il portoghese il grande, di ritorno dalla trincea. Salute, Joe, gridarono gli amici. Il portoghese disse, bello qui, e si lasciò cadere su una seggiola. Il letto è per me, lo avvertì allora Danny. Aveva capito che Joe il portoghese era venuto a stare da lui. Il modo con cui sedeva sulla seggiola con le gambe accavallate lo diceva chiaro. Il pirata uscì nel cortile, prese la sua carriola e se ne andò nella foresta a tagliare arbusti. Ma gli altri cinque si stesero al sole, che infine era venuto fuori dalla nebbia, e ben presto si addormentarono. Era pomeriggio avanzato quando si svegliarono. Estirarono le braccia, si alzarono a sedere, osservarono giù, sotto loro, la baia dove un battello cisterna si muoveva lentamente verso il largo. Il pirata aveva lasciato gli involti delle sue provviste sulla tavola e gli amici li aprirono, cominciarono a mangiare. Joe il Grande infilò il cancello. «Ci vedremo più tardi!» gridò a Pilon. Pilon lo seguì ansioso con gli occhi finché non vide che Joe aveva svoltato per la discesa alla volta di Monterey e non per la salita alla volta nella foresta di pini. Poi tutti e quattro gli amici rimasti guardarono estate. Tornò a buio Joe portoghese. Pilon se lo portò nel cortile dove nessuno della casa poteva udirli. «Piglieremo gli arnesi in prestito dalla signora Morales», Pilon disse. «Ho visto che tiene una pala e un piccone appoggiati al pollaio». Quando fu buio pieno, si avviarono. «Andiamo a trovare due ragazze amiche di Joe», spiegò Pilon agli altri. E si cacciarono nel cortile della signora Morales. Presero in prestito la pala e il piccone. Poi, raggiunto il ciglio della strada, Joe il Grande tirò fuori dalle erbe una fiasca d'un gallone di vino. «Tu hai venduto il tesoro!» urlò Pilon a quella vista. «Tu sei un traditore, cane, figlio di un cane!» Joe il Grande lo tranquillizzò. «No!» rispose. Parlò con fermezza e con dignità. «No, non ho detto dov'era il tesoro. Ho detto, abbiamo trovato un tesoro. Ma non è per noi, è per Danny. Quando Danny lo avrà, ho detto, gli chiederò di prestarmi un dollaro e pagherò il vino». Pilon era sbalordito, esclamò, «E ti hanno creduto? Ti hanno dato il vino?» Joe esitò un momento. «Bene», disse infine, «ho lasciato loro qualcosa in pegno per il dollaro». Pilon gli fu sopra come un fulmine. Lo afferrò alla gola. «Che cosa hai lasciato loro?» Con voce strozzata Joe il Grande rispose, «Solo una piccola coperta, Pilon, solo una...» Pilon cercò di scuoterlo, ma Joe portoghese, il grande, era troppo massiccio e grande e Pilon riuscì soltanto a scuoter se stesso. «Che coperta!» egli gridò, ad ogni modo. «Di subito che coperta hai rubato!» Joe il grande aveva cominciato a piangere. «Solo una delle coperte di Danny!» disse. «Solo una! Danny ne ha due! E io gliene ho presa solo una, la più leggera! Non mi far male, Pilon! L'altra è più grande e pesante!» «E Danny la riavrà appena troveremo il tesoro». Pilon lo fece girare sui tacchi e gli assestò un calcio nel sedere con cura e slancio insieme. «Porco!» lo chiamò. «Sozzo animale d'un ladro!» Infine disse, «Tu riporterai a Danny quella coperta o ti ridurrò tutto in fettine e strisce!» Joe il Grande cercò di placarlo, mormorò, «Ho pensato che si sta lavorando per Danny, dopo tutto. Sarà felice e ricco lui e potrà comprarsi anche 100 coperte nuove». «Non ti preoccupare di questo», disse Pilon. «Riporta la coperta a Danny o ti schiaccerò la testa con un sasso». Qui, ghermita e sturucciata la fiasca, beve un sorso per calmarsi un poco nella sua sensibilità sconvolta. Poi rimise il turacciolo a posto, costringendo il portoghese a restare con la bocca asciutta. «Per questo furto farai tutto il lavoro di scavo da solo», sentenziò. «Piglia sugli arnesi e cammina davanti a me». Gemendo come un marmocchio, Joe il Grande obbedì. Non poteva mica opporre resistenza al giusto furore di Pilon.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party, sempre dagli studi di Asiago, e siamo Alberto Crespi ed Erika Favaro.
6: Ciao Alberto.
5: Come va, Erika?
6: Bene, tutto bene. Poi tutto bene. Insomma, ci stavamo perdendo tra le chiacchiere prima della diretta, quindi siamo emozionati.
5: Sì, siamo qui all'ultimo momento. E poi, come dicevo alla regia, al massimo andavo in onda Favino. La sai tu questa storia?
6: No, raccontamela, perché
5: una volta non ero io in conduzione, giuro. I conduttori ritardarono, c'era previsto come ospite Pierfrancesco Favino e aprì il programma lui parlando per un paio di minuti del più e del meno. Ecco, le spie dalla regia mi dicono che i conduttori in questione
6: ne sa qualcosa.
5: Enrico Magrelli e Dario Zonta, ed è nota per Magrelli e Zonta, è Alessandro Boschi che fa la spia.
6: Il ritardo.
5: Vabbè, queste sono le meravigliose avventure di Hollywood Party. Come iniziamo, Erika?
6: Allora, iniziamo dando un'informazione a chi si troverà a Trani il prossimo sabato, il 26 settembre, perché ci sono i dialoghi di Trani, una manifestazione che Radio 3 segue sempre con piacere, e c'è un gemellaggio con il Manhattan Short Film Festival, quindi alle 19 di sabato sarà possibile vedere a Trani dei cortometraggi selezionati proprio per il festival newyorkese. Tutte le informazioni si trovano sui vari social di Dialoghi di Trani. E poi c'è la notizia del giorno, Alberto.
5: La notizia del giorno che diamo subito, salutiamo gli ospiti prima.
6: Ma sì, infatti.
5: Allora, Alia Sgari, che è qui per Un po' di luce, il film che era in concorso a Venezia. Buonasera lì, bentornato.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
6: Ciao.
5: Ali Asghari è un regista iraniano che parla italiano meglio di noi, no. Questo, quindi lo ospiteremo tutti i giorni in realtà, sì, però sì. Intanto benvenuto. Grazie. E Luca Raffaelli, buonasera Luca.
8: Buonasera.
5: Super esperto di animazione, fumetti, eccetera, con cui parleremo del gigantesco Hayao Miyazaki. Ma prima la notizia del giorno qual è?
6: Allora, la notizia del giorno è che abbiamo un titolo che ci può accompagnare lungo la strada che porta alla notte degli Oscar, perché è stato annunciato il titolo che ha passato la prima selezione, è L'Estranea di Paolo Strippoli, ne abbiamo parlato a Venezia, e adesso ci faremo raccontare, perché diciamo che è una strada non ancora conclusa, perché si tratta dei primi, esatto, dei primi titoli, e abbiamo con noi per l'occasione la produttrice
5: Marina Marzotto. Buonasera Marina.
6: Buonasera Marina.
9: Buonasera, grazie dell'invito.
6: Allora evviva, è una bella notizia,
9: sì.
6: Siete immagino contentissimi.
5: Tra l'altro Marina,
9: giornata
5: memorabile.
9: Giornata, sì. Incredibile.
5: Immagino. Anzi, grazie di aver trovato 5 minuti per stare con noi. Marina, tu sei reduce a Toronto, perché dopo Venezia il film è andato a Toronto, dove è andato,
9: sì,
5: benissimo. Ci racconti un po' com'è andata?
9: Beh, follia anche lì, nel senso che siamo partiti il 13 mattina dall'Italia e il 13 a mezzanotte di Toronto abbiamo fatto questa esperienza incredibile che è la proiezione a Midnight Madness. Midnight Madness è questa sessione di Toronto che in un qualche modo è proprio dedicata al cinema di